0: All'orologio atomico di Radio Chiroma sono le ore 4 e 33 minuti.
1: Ma cosa ridi? Ma sei scemo? Ma cosa ridi? Ma lo sai quanto costa oggi un necrologio su un giornale? Euro. Che poi quello lì non è neanche morto. Ah, ma allora vuol dire che sei diventato proprio scemo, eh? Guarda che io non ne posso più, io sono stufa, non ne posso più. Ride, che poi non è neanche morto e ride. Ma buonanotte. Ridi che la mamma ha fatto i gnocchi.
2: Oh.

0: All'orologio atomico di Radio Giroma sono le ore 5 e 40 minuti.
1: Questo party non va molto bene, vero? Chissà perché sono tutti tesi.
2: Non lo so. E se si mangiasse?
3: Forse dovremmo guardare la TV.
4: Ehi, ragazzi. Spinelloni. Eh?
5: Ehi, ma questa merda è ok.

Insieme agli italiani di Bensonhurst, con i loro capelli impomatati, le loro tute di nylon, le loro medagliette di Sant'Antonio, che agitano la loro mazza da baseball firmata Jason Giambi, sperando in un'audizione per i soprano.

Sto qua, ye. Fanno animale. Quante bestie che si stanno cavando bestie. Che specie di bestie stanno in mezzo a questo...

E lui, così perché non replica mai, gli basta un colpo solo. Solista d'eccezione, prima canna nella banda Crosby di Chicago, ha complici dappertutto. Non si separa mai, per nessun motivo, da suo meraviglioso fucile. Arma formidabile, carabina Remington 70-70 a ripetizione. È un mostro d'astuzia. Niente lo spaventa. Non ha cuore, non ha nervi, non ha pietà. Questo Paganini, essere uomo giusto proprio per te. Con due piccoli colpi di suo fucile, risolto problema.

0: global hymn. Another one. Just
1: oggi su Radio C Roma, Beat Italiano Colazione. Un viaggio indietro nel tempo, tra le chitarre e i capelli lunghi dei primi ribelli della musica italiana. E se noi non siamo come voi, una ragione forse c'è. E se non la sapete voi, ma che colpa abbiamo noi?

Il povero. Sì, sono povero. Mi contento di niente e auguro a chi ha tanto ancora di più, sperando che siano felici. Non riesco a tenere la mano aperta per ricevere una monetina e il tintinnio della ciotola non lo sento. Mi hanno sfrattato dall'unica panchina che avevo nei giardini, eppure i giornali che mi coprivano si li sono presi. L'affetto di un amico cane che mi teneva compagnia col mio allontanamento è sparito, chissà se è amato ancora. Guardo le stelle e vedo anche la mia, non è meno bella delle altre, e il suo brillio di luce mi riempie il cuore. I ponti sono pieni di poveri come me, e altri posti sono saturi, e io sento il fischiare del treno in arrivo. Questo è il mio treno. Addio. Poesia di Francesco Seri.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 21 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 48%.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: È una questione di fede.
1: Perché la fede è giusta? Perché credere che qualcosa che non è dimostrato è giusto?
2: Non mi piace perché la piega che prende la discussione. Non so che vuole dimostrare il documentario, ma non mi piace dove stai arrivando. Se inizi a mettere in discussione il mio Dio, allora è un serio problema.

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio C Roma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: È bellissimo quando lei parla della sua esperienza come missionario nello Zambia.
1: Ah, sì, ma è stata un'esperienza di altissimo valore umano, un'esperienza di altissimo valore morale, un'esperienza di altissimo valore spirituale, un'esperienza che mi ha messo in diretto contatto col mistero dell'universo, il mistero del cosmo, il mistero della fede, perché io credo...

povera pecora imprudente, passando un fiume spensieratamente, cascò nell'acqua, fece glu glu glu e non si vide più. Naturalmente tutte le compagne, saputo il fatto, corsero sul posto e cominciarono a piagne. Povera pecorella, lei che era tanto buona, lei che era tanto bella. Pure l'uomo c'annò, ma nella furia di dimostrargli la pietà cristiana, invece di strillà povera pecora, strillò povera lana.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9 e 44 minuti.
1: Command the devil! Now kindly undo these straps!

0: Radio Siroma.
1: Radio Siroma. 105.7 FM.
2: Radio Siroma.
1: 105.7 FM.
3: Radio Siroma. 105.7 FM.
4: E che ne ci è rimasto, quelle belle.

now to help me on my way. I'm gonna keep on traveling

imbruto. Chi ha inventato il primo imbruto? Chi ha usato il primo imbruto per travasare l'acqua? Come faceva il primo imbruto? Si servivano di uno solo o più due o più imbruti. Imbruto, su Reeducational Channel. Cultura, arte, scienza, genetica e misteri dello spazio. La grande storia. Cultura, l'ho già detta. Arte, l'ho già detta. Lo sapevate? Sapevatelo su Reeducational Channel. Corre come un...

0: una lucertola, si arrampica come una lucertola, si comporta come una lucertola. Chi è? È la lucertola! Scoprila con Re-Educational Channel. Lo sapevate? Un gigantesco femore di brontosauro è stato rinvenuto in Antartide. Mi posso solo immaginare dove è stato rinvenuto l'altra gamba. Spaccate spettacolari su Re-Educational Channel. Mbutu! Ritorna la nostra grande inchiesta scientifica su Mbutu. Chi ha scoperto un primo Mbutu? Quanto costa un Mbutu? Il prezzo se lo mettono dentro un Mbutu? Quando poi travasava, il prezzo se ne andava giù nella bottiglia, allora lo mettono fuori dall'imbuto. Mbuti, ritorna su Re-Educational Channel.
1: Mbutu. Mbuti. Mbuto.
2: Ah!

Più o meno. Tipo una cosa tipo, se non l'hai la mente.

Perché? Perché mentre il manganello può sostituire il dialogo, le parole non perderanno mai il loro potere, perché esse sono il mezzo per giungere al significato e per coloro che vorranno ascoltare all'affermazione della verità.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: all'orologio atomico di Radio Giroma sono le ore 10:41.
1: Chi è?
2: Sono il freddo!
3: Non fatevi pescare anche voi dal freddo. Per i vostri impianti di riscaldamento interpellate la ditta Calabro Quadia di Mascio Angioluzzo.
4: La Calabroquaria di Mascio Angioluzzo esegue impianti di riscaldamento a linea Egerza e Degiuppo. E se l'impianto tu va a metano, roppo che ha finito, Mascio Angioluzzo te rona la mano. La Calabroquaria la trovi in via dei Mille, numero 1000. Telefono 1000.
1: Chi è?
2: Sono il freddo!
3: Ma la tine fissa, casi non caccia squagli!
4: Desaiuto! Calabroquaria!

0: Io no, non ho visto.
1: Pensa che mi hanno dato lo stesso cocktail che avevo preso prima al banco. Pensa che radio.
0: Grazie, voglio.
1: Volevamo fare i complimenti a Radio C Roma per l'organizzazione.

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Fico?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrastosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola.

0: Lei chiese però un intervento, se non sbaglio, un intervento diretto della DC, cioè la stessa richiesta che fecero le Brigate Rosse, una telefonata a Casamoro del 30 aprile.
1: Guardi, signore, io non ho chiesto nessun intervento della DC.
0: No, non ha chiesto, ha suggerito.
1: Effettivamente, parlando con signorile e avendo a

0: disposizione il materiale che ora non ho qui a disposizione, costituito dalle lettere dell'onorevole Moro, nonché dai comunicati delle brigate.
1: C'era cioè una deduzione sul materiale.
0: Ma era assolutamente chiara. Nelle lettere dell'onorevole Moro, la richiesta di un intervento di un dirigente DC, qualsiasi esso sia, mi sembra che l'onorevole Moro nominasse nelle sue lettere l'onorevole Misasi, sì. Quindi un dirigente relativamente secondario, non voglio offendere l'onorevole Misasi. Allora era tutto affatto, era completamente chiaro.
1: Ma secondo lei Moro poteva essere salvace la trattativa?
0: Penso di sì. Le dico che ho pensato questo in quei giorni di maggio, e poi quando sono stato in carcere ho incontrato dei dirigenti delle Brigate Rosse e mi sono formato la convinzione che un intervento esplicito della DC avrebbe sicuramente rimandato l'assassinio di Aldo Moro.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11:41.
1: E soprattutto buonanotte all'amico Ettaruzzo, che una serie di inizi estate è caduto e nessuno l'ha aiutato a rialzarsi.

0: trattamento di lusso comunque a Radio Ciroma,
1: sì.
0: E nel programma Smettere di dimagrire è compreso il caffè col dolcetto anche.
2: Ah, che vi trattiamo bene.
0: Con la pastina.

A 25 anni ero già lo sceriffo di questa contea. Difficile credersi. Mio nonno faceva lo sceriffo e anche mio padre. Io e lui siamo stati sceriffi contemporaneamente, lui a Plano e io qui. Credo che ne andasse fiero. Io ne andavo fiero come. Ai vecchi tempi c'erano sceriffi che non giravano neanche armati. Molta gente stenta a crederci. Jim Scarborough non portava mai la pistola, Jim Figlio, intendo. E neanche Gaston Boykins, quello della contea di Comanche. Mi è sempre piaciuto sentir parlare di quelli dei vecchi tempi. Non ne ho mai persa l'occasione. Uno non può fare a meno di paragonarsi a loro. Di chiedersi come avrebbero fatto loro al giorno d'oggi. C'è un ragazzo che ho mandato sulla sedia elettrica qui a Huntsville un po' di tempo fa. Su mio arresto e mia testimonianza. Aveva ammazzato una ragazzina di 14 anni. Il giornale scrisse che era un crimine passionale, ma lui mi disse che la passione non c'entrava niente. Che da quando si ricordava aveva sempre avuto in mente di ammazzare qualcuno e che se fosse uscito di galera l'avrebbe rifatto. Sapeva che sarebbe andato all'inferno. Da lì a un quarto d'ora ci sarebbe andato. Io non so cosa pensare. Non lo so proprio. Con la criminalità di oggi è difficile capirci qualcosa. Non è che mi faccia paura. L'ho sempre saputo che uno deve essere disposto a morire se vuole fare questo lavoro. Ma non ho intenzione di mettere la mia posta sul tavolo, di uscire per andare incontro a qualcosa che non capisco. Significherebbe mettere a rischio la propria anima. Dire ok. Faccio parte di questo mondo.

Lo sapevate? Due terzi del pianeta sono completamente ricoperti di acqua. Che fortuna nascere proprio nell'ultimo terzo. Che culo, sono detto che beh, sì, è culo, Sono educational channel. Cavalieri.

spingeva a farlo. Ma che, c'era uno dietro che li spingeva? Scopritelo su Reeducational Channel, spingitori di cavalieri, su Reeducational Channel. Ah, ti ho detto che domani non posso, come devo fare l'operazione alle Sisi. Ah, scusa, dopo. Reeducational Channel. Uccelli, rondini, corvi, cicogna e aironi. Migliaia di aironi che si spostano nei cieli ogni anno. Ma si può lavorare in queste condizioni? Scoprilo su Reeducational Channel. Channel. Dal

Scusa, scusate, no, questo, che un carro di buoi, un carro, sempre qua, di prima, scusatemi, su Reeducation Channel. La donna Cigno, è esistita veramente la leggendaria donna Cigno? Pare che me la sono inventata io in questo momento, improvvisamente.

0: Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7. Rich gangs on
1: the track. Hey, Wode. Let's just go back and forth, my hood.

punto è, signore e signori, che l'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta. L'avidità funziona. L'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. L'avidità in tutte le sue forme. L'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. E l'avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Telltale Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Grazie infinite.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'oro: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

0: mi ero perso. Sì, sì,
1: non ti preoccupare.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Siroma. E quando avete voglia, voglia di fare due chiacchiere ancora su questi argomenti, ormai avete il mio numero, dovete solo fare.
2: Speriamo di averti presto a Cosenza per discuterne faccia a faccia.

0: radio comunitaria.
1: Libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13:39.
1: È rosso, il rosso dei ricordi. È rossa è l'alternanza dei richiami, la casa dei fantasmi e l'inquietudine.

fine dei sogni, con il rosso dei prati e il nero della guerra. Barriere rosseggianti di miserie e dolori, intorno alla solitudine senza fiori da calpestare. Restava un desiderio da colpire, le rose rosse con le spine per strappare alle stelle l'incanto e la promessa di un cuore rosso e nuovo che respira.

0: siamo con Roberto Fricantoni, front end di Scanto. Roberto, insomma, un saluto per noi e i nostri ascoltatori.
1: Sì, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori, sto mangiando una galatina, anche se non si dovrebbe dire per via della pubblicità. Intanto sta arrivando una telefonata che ho concordato solo per darvi l'idea di quanto sia occupato.

0: sì, Radio Ciro.
1: Oh, che stavamo a di, quindi.
2: E stavamo a di. Io manco te sento, non so che me stai
1: io
2: a di.
1: Ah, è vero.
0: Dai.
3: Non ho fatto nulla. Sì, Radio Ciro 105.

0: Radio C Roma 105.7.
1: Non sarà mai.

0: Una guerra combattuta con armi convenzionali richiederebbe anni e costerebbe troppe vite umane. No, no, no, no. No, in questo caso occorrerà trovare qualcosa di diverso. Io penso che questa situazione richieda che qualcuno faccia un'azione assolutamente futile e stupida. Si tratta solo di stabilire quale.
1: E siamo noi i più adatti per farla.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 31 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 27%.
1: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
2: Radio Ciroma.
3: Avvisami, Faca.

un grazie a Radio Chiroma, a tutti gli ascoltatori, e grazie a voi che spingete e sostenete e diffondete la bass music, che è una delle cose più importanti, che un compito dei più importanti di cui abbiamo bisogno oggi, ce n'è tanto bisogno.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
7: Ah! È una pavata,
8: Se alle telecittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma.
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.
12: Turn the sets up, son.
13: Around, you don't see.

0: Stefanino, sbrigati, amore. Non possiamo arrivare tardi al cocktail di papà.
1: Sto lavorando al computer, mamma. Adesso vengo.
0: Ma che farà? Sempre al computer. Questo mio piccolo genio.
2: Otica. Eccolo qui il mio Stefano. Non c'è niente da fare, ormai lui è più esperto di me in questo campo. Vedeste che cosa non mi combina con il suo computer. Stefano, vuoi dire ai nostri giornalisti che cosa hai fatto di bello con il computer oggi?
1: Una scippa di cazzo.
2: Ecco, vada mamma, va.

Sous les shame baby, je me tiens le disque et j'y salve la carrière baby. Et non serve que faire le snob. Artisti mezzi gangster, copiamo dal sud al nord. Tony Yogi Arti, faccio un crocifisso nuovo. Sai già cosa rispondo, non sai chiedi.

così complicato. Quando mi sveglio scendo dal letto, mi affaccio per guardare il mondo, ma è buio questo, forse ho cambiato. Notte con giorno, nero con bianco, vero con falso, senza saperlo.

0: sono pronta a passare, se necessario, tutto il resto dei miei giorni dentro Castel Sant'Angelo a meditare. Soltanto vorrei sapere, ma su che cosa devo meditare, Santità?
1: Sulla mancanza d'opportunità di imbastire uno scherzo del genere in un momento come questo.
0: Ma non è stato per niente uno scherzo, Eminenza.
2: Come? Fa suonare tutte le campane di Roma tutte insieme come se fosse morto il Papa, non è uno scherzo? Che se fosse morto io?
0: No, Santità. Ah. Ma è morto qualcuno forse più importante della Santità vostra.
2: Ah, e chi sarebbe?
0: È morta la giustizia.

0: A mischiella due tosse e te rifiuti.
1: Con lei senti giusto perché deviate una cifra. Ma allora falla contenta, no?
0: A rigare gli un bel tatuaggio.
1: Un bel tatuaggio su una spalla o su una chiappa, a pischiella tua sarà invidiata da tutti.
0: Vietta a fare un tatuaggio.
1: Perché se è vero che un diamante è per sempre.
0: Maraburinare.
1: Un tatuaggio è per tutta la vita.

e che riappropriarsi del sole e del cielo, nel senso di conoscerne i movimenti, ti mette in sincronia con le cose cosmiche che vivono dentro di te, perché tutti i tuoi atomi pesanti che c'hai, come il ferro, il cobalto, il nichel che c'è dentro di te, sono tutti atomi che vengono dalle stelle, sono stelle che sono esplose, hanno mandato in giro questi atomi pesanti, quindi nel tuo corpo c'è la storia del cosmo. Tanto più affascinante è che con la coscienza tu realizzi questa cosa che già vive, ma vive come ignorata. In qualche modo tu rappresenti l'autocoscienza del cosmo. Cioè, so che suonano sacerdotali, ma voglio dire, nel senso che noi siamo degli animali che guardano in alto, pur non avendo la conformazione degli occhi come certi insetti per guardare in alto, perché noi abbiamo gli occhi per guardare davanti, però noi guardiamo, tutte le civiltà hanno guardato il cielo, e a partire dal cielo si sono orientati per muoversi sulla terra. C'è qualcosa che si riferisce propriamente alla specie, no? E come sosteneva Marx, le cose più significative dell'uomo sono quelle che apparentano alla specie, cioè quelle in cui è come la specie che diventa cosciente di se stessa, e da questo punto di vista ovviamente si separa dalle altre specie per questo elemento di coscienza.

0: doing.
1: Chi se ne frega?
2: Ma che cazzo ce ne frega a noi? Ma che cazzo ce ne frega di quello che fai, poi? Figata fallita di merda.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15:39.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
2: Bene, in questo momento è morto un lavoratore nel mondo.

bottiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade. Probabilmente sono state fatte a mano da un uomo sull'isola d'Elba. C'ha la

stessa, pure io posso perdonare a chi mi ha fatto male. In primis al Papa, che si crede il padrone del cielo. In secundis a Napoleone, che si crede il padrone della terra. E per ultimo al boio qua, che si crede il padrone della morte. Ma soprattutto posso perdonare a voi, figli miei, che non siete padroni di un cazzo!

0: altissima.
1: Pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto!
2: Buonasera, mi dica.
1: Lei mi ha chiamato.
2: Ma lei chi è, scusi?
1: No, tu dimmi chi sei.
2: Stai a Radio Roma.
1: Davvero?

ringrazio voi e la vostra emittente per darci questo spazio, per consentire di esprimere le nostre idee, le nostre valutazioni politiche su quello che è il momento difficile della nostra nazione, e di entrare anche nel merito di alcune questioni locali che sicuramente stanno all'interno di quel contesto nazionale.

0: bene. Lei promette bene, le dicevo. E probabilmente sbaglia. Comunque voglio darle un consiglio. Lei ha una qualche ambizione?
1: Ma...
0: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Lasci l'Italia finché è in tempo. Cosa vuol fare il chirurgo?
1: Non lo so, non ho ancora deciso.
0: Qualsiasi cosa decida, vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire.
1: Cioè, secondo lei tra un poco ci sarà un'apocalisse?
0: E magari ci fosse, almeno saremmo tutti costretti a ricostruire. Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
1: E lei allora, professore, perché rimane?
0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.

Silvio, anche se ha dei soldi, ha bisogno di affetto, perché un basterottino è un basterotto che svolazza, svolazza nel cielo e fa tante cose belle. Un bacino, Silviuccio.

saluto gli ascoltatori di Radio Ciroma, che è una radio che conosco da una vita, perché mi ricordo che ai tempi leggevo di questa Radio Ciroma su AL, ogni tanto mi capitava, quindi è una radio che evidentemente viene mossa da una vita, sono tutti gli amici della Calabria e tutti

0: Okay.
1: All right. Okay. I sit down for this one.
2: And,
1: this is a song that the lady at rehearsal called Blackboard. I said, no, that's Blackbird. Subtle difference. Oh, she's a big fan. Okay, you ready, Rob? That's her! Now she's nicking me water. Bloody hell. Look at this! Taking me papers, isn't it? Yeah, we're doing Blackboard, love. Blackboard! Come here, she likes this one, go on. Dear me, she won't pay her next. Go on. Gotcha! Oh, it's supposed to be a serious show. Showing our acoustic, you know, versatility.
3: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16:39.
4: Se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: Sei sintonizzato sui 105.7 FM.
1: Два сутки водки.

0: movimento trasformativo che non ricorre alla violenza, storicamente. Non c'è nessun movimento, anche i cristiani, che sono molto più significativi dei gandhiani all'inizio dell'era cristiana, che predicavano la pace, dopo qualche secolo sono diventati fra i più sanguinari distruttori delle altre religioni. Quindi questo è sempre stato vero. Dopodiché è chiaro che ci sono tanti tipi di violenza, non è che tutta la violenza è la stessa cosa. Per me la violenza dei cortei universitari o la difesa delle case occupate a Roma, dove avevano finalmente una possibilità di abitare gli operai, che so, della Fatima, è una violenza diversa dall'agguato ucciso in cui viene consumato un delitto politico. E fare di tutto questo una stessa cosa rivela una grande
1: però ingenuità. Io giudico anche le rivoluzioni dal risultato, cioè il cristianesimo effettivamente dopo avrà utilizzato i suoi mezzi, ma la rivoluzione cristiana c'è stata in maniera non violenta. Lei invece ha descritto il 68 come una rivoluzione fallita, ed era violenta.
0: Beh, anche il cristianesimo è fallito, pensi al Papa. Cioè da una parte c'ha,
1: non direi, insomma,
0: ma scusi, da una parte c'ha il messaggio, questo è il suo fallimento, no? Cioè è diventata una, da questa religione scandalosa che era quando c'era Cristo, che non va protetto dalle guardie del corpo a Gerusalemme, ora il rappresentante di Cristo è uno che si muove con le auto blindate. Non sto parlando male del Papa, sto solo facendo vedere come qualcosa che all'inizio aveva un profondo significato.
1: Diciamo che prima dell'attentato di Ali Aqcha non ci andava con le guardie del corpo.
0: Ma già mentre predicava la povertà era pieno di paramenti costosissimi. Fra l'altro non lo dico io, lo dice Savonarola, lo dice San Francesco, quindi qualcosa di degenerato in questa religione ci sarà. Allora, dovessimo giudicare dai risultati conseguiti, è un gigantesco fallimento del pianeta, perché anche la rivoluzione russa dopo un po' che è diventato un regime semimilitare.

Non voglio piangere i morti, voglio vendicarli, ma senza assolutismi religiosi. Voglio che la Palestina sia un luogo libero, senza governi, senza interessi e senza padroni, teocrazie e democrazie. E se per fare questo servono braccia, dovremmo correre in massa invece di fare presidi. Questa è dedicata a Vittorio Arrigoni. Non ho null'altro da aggiungere.

0: Non me la menare, non ce la menate, siamo tornati, la donna dello sport, è martedì e come sempre accanto a me c'è Alessandro.
1: Buon pomeriggio, stiamo schiumando.
0: E dall'altra parte Roberto.
2: Ah, poi ragazzi, buon pomeriggio.
0: Con un caldo che si fa sentire, un quarto d'ora di ritardo, insomma tutto può andare male e infatti tutto va malissimo. Allora, siamo tornati alla Taranta dello Sport, ovviamente martedì, noi siamo pronti per parlare di quelli che sono stati i verdetti dell'ultima giornata di Serie A, dell'andata, della finale dei playoff, ovviamente anche del tennis, perché è iniziato il secondo slam della stagione, il Roland Garros, il primo su terra, il primo è unico su terra rossa, ma anche di alcune novità legate a agli allenatori, alle panchine e anche a panchine nuove della nostra nazionale. Ma parleremo un po' di tutto, prima mettiamo un po' di ordine. Io passo la palla a Roberto perché iniziamo con l'andata dei playoff di Catanzaro-Monza. Playoff di Serie B, finale playoff di Serie B. Sconfitto il Catanzaro 0-2 al Ceravolo, una sconfitta pesantissima perché ovviamente complica la situazione poi in vista della gara di ritorno.
2: Allora, sconfitta pesantissima, che però possiamo sicuramente dire tutti e tre che il Catanzaro era partito bene, ha sempre tenuto secondo me molto bene il campo nel primo tempo, ma anche nei primi 20 minuti del secondo tempo. Io vedo un Catanzaro in partita, anche quelle partite che possono sempre finire 0-0 oppure che può uscire qualche episodio da un momento all'altro. Un episodio sicuramente, se lo si può definire così, è sicuramente la traversa di Pittarello, con tanto di dubbio se la posizione fosse stata regolare oppure meno, però è sicuramente un'occasione da mettere in conto che magari avrebbe ribaltato completamente la partita, diciamo un sé, se si può dire così. E noi ci eravamo lasciati però dopo la semifinale andata col Palermo, se non

0: mi sbaglio, in cui
1: non ti sbagli.
0: Almeno su Eden Pistic, almeno quello.
1: Sbagliano una, roba.
0: Almeno una. Dove anche lì al ritorno abbiamo visto Carazzo soffrire e invece ora contro il Monza diciamo che si è perso forse negli ultimi 20 minuti, dove ovviamente però la qualità però è uscita un po' fuori.
1: Io non...
0: non si può parlare forse di demeriti del Carazzo, ma forse più del Monza, perché i vari Hernani, Petagna, Caso.
1: Caso ex Cosenza, esatto. Ricordiamo.
2: Ma io...
0: E' lì là che hanno fatto la differenza.
1: Vai Ale, vai.
2: No, ma perché io penso che sono tanto capito. D'accordo.
1: Anch'io, perché, allora, partendo da Palermo, dove secondo me il risultato ci sta, è giusto, però ovviamente con i se e con i ma si va da tutt'altra parte. Non,
2: non
1: a perdere
2: si vincono le partite con i se e con i ma.
1: Però magari quella partita sarebbe andata anche sul finale, no? Di Palermo in modo diverso. Non lo è stato perché il Catanzaro è stato ingenuo con quell'occasione regalata da Palumbo in ripartenza, che tra l'altro ha fatto una grande partita al ritorno, è stato ingenuo. Poi prendi il 2-0 giustamente perché non chiudi il discorso, con 1-1 chiudi il discorso totalmente. Esattamente, ma anche la ripartenza stessa, no, che dicevo con l'errore di Palumbo, non è stata sfruttata, ti ritrovi 2-0, giustissimo. 2-0 che poi ripercorre le orme di domenica, che secondo me ti posso dire... più che la traversi Pittarello in sé, è stata l'occasione di Pontisso che ha sfiorato il gol. È vero, ha avuto anche modo di rischiare il Catanzaro con l'errore di Piacelli, che l'uscita tra l'altro è stata una caratteristica di questi playoff ultime giornate. Ma Piacelli è un lontano parente, ma non che non è abituato, anzi, è un lontano parente perché da 10 anni che fa queste pazzie che fanno scaldare i cuori. Stavolta l'ha fatto scaldare veramente tanto, ci ha pensato Petriccione. Però posso dire la mia molto brevemente, forse un pareggio sarebbe stato più giusto se poi i cambi non sono quelli che sono, perché Hernani è Caso, sono cambi d'elite che non tutti possono avere, Caso ex Cosenza, e poi mi fermo, volevo ricordare questa cosa che è stato uno dei protagonisti del 21-22, quando il Cosenza si giocò il play-out col Vicenza, e per fortuna poi sappiamo come andò, Caso che era stato uno dei protagonisti che punisce Giallorossi. Quindi
0: il segno del destino,
1: non lo so, anche Hernani ha già punito i giallorossi col Parma, se non sbaglio, 2 anni fa, nel segno dei puniti.
2: Nel segno dei puniti. Allora, io non sono d'accordo con la lettura di Roberto, perché secondo me proprio i primi 20 minuti del primo tempo sono stati, anzi il primo tempo ha visto Monza molto più arrembante.
1: La traversa
2: intendo proprio questo, la traversa di Birindelli con un tiro da fuori spettacolare, Pigliacelli alla pazzia, Petriccione che salva, poi un Catanzaro che forse ha preso coraggio, anche spinto ovviamente dal pubblico, e il secondo tempo ha tirato fuori la qualità che lo ha contraddistinto per tutta la stagione, l'occasione sicuramente di Petriccione, ma anche su questo sono d'accordo con Ale, perché l'errore dell'estremo difensore del Monza, la palla che arriva poi a Pontisso, il pallone che esce di poco, quella è un'occasione clamorosa, e poi ovviamente viene fuori tutta la qualità del Monza. Cioè, noi ne avevamo parlato anche prima, e il Catanzaro arriva a questi playoff come sicuramente una squadra che può dare fastidio, ma dall'altra parte c'erano Palermo e c'era il Monza, che sicuramente è la favorita per la pronta risalita poi nella massima serie, anche perché è giusto ricordare che il Monza fino alla penultima giornata del campionato era seconda e si stava giocando la qualificazione diretta. Soltanto la sconfitta con il Mantova ha poi limitato l'accesso diretto al Monza, accesso diretto che molto probabilmente arriverà, salvo clamorosi miracoli, perché ricordiamo che il Catanzaro non può affidarsi al pareggio, magari un 2-0 e quindi supplementari, no, deve vincere per forza con 3 gol di scarto, e non basterebbero nemmeno 2 gol di scarto, e quindi per la posizione in classifica delle due squadre, e quindi ci vorrà sicuramente un miracolo all'Upower Stadium di Monza. Ma dall'altra parte è giusto sottolineare che il Monza lì, perché ha delle qualità importanti. Il Monza vince una partita difficile in un campo dove nessuno è riuscito a vincere, perché ha delle qualità importanti. Tu hai citato Petagna, che forse è stato anche quello che è entrato, tra virgolette, peggio,
1: sì,
2: in partita.
1: C'è stata quell'occasione di Petagna dove era spalla alla porta.
2: Esatto.
1: Se si gira subito la Petagna,
2: esatto, ha perso
1: un gol.
2: Ha perso un attimo. la persona attimo, anche grazie al salvataggio, se non sbaglio, proprio di Antonini o di Brighenti, ha perso un attimo in più, però qualità sicuramente che portano poi il Monza ad essere giustamente la favorita e con un piede e mezzo già in Serie A.
0: Sì, poi ora mi sono venuti in mente ovviamente i vari Cutroni, i vari Pessina, che è un
2: Colpani,
0: campione
2: Europa, gente, ha una rosa che Dani tra virgolette comunque, no, che... da chiacchiere da bar.
0: Esatto.
2: Quando si parla delle rose, se si pensa al Catanzaro in Serie A, si pensa a un Catanzaro in Serie A con una rosa da sicuramente modificare. Mentre il Monza, al di là di qualche ritocchino, c'è Cutrone, c'è Pessina, c'è
0: base.
2: Petania, c'è Colpani, c'è Hernani. Sono tutti giocatori che... c'è Azzi che sta facendo una stagione clamorosa.
1: Dani Mota. Non è un qualunque.
2: Ma non solo, Birindelli stesso. Cioè, ci sono giocatori proprio che... hanno fatto la Serie A e possono sicuramente rifare la Serie A, quindi è una rosa, e la bravura del Monza, della dirigenza anche del Monza, è stata proprio mantenere i punti fermi per poi prendere anche Hernani a gennaio, se non sbaglio, e ritrovare Petania, ritrovare le reti di Cutrone, tenere Colpani, che non era sicuramente facile, e quindi avere una rosa del genere ti permette anche di giocare determinate partite tra virgolette sottotono per meriti del Catanzaro, perché ha fatto sicuramente una partita buona la squadra di Aquilani, e poi uscirtene vincitrice con due reti di scarto perché è la qualità di determinati giocatori, il tiro meraviglioso da fuori di Hernani, la giocata singola, cioè sono quelle le differenze tra il Catanzaro di adesso e il Monza di adesso.
0: Sì, perché poi quando una partita non si sblocca servono proprio le giocate dei singoli, no? Ovviamente quello di Hernani è stato un esempio, ma potrebbe essere benissimo qualcun altro. Io mi ricollego appunto a quello che avete detto voi, perché il Monza ha saputo rivalutare alcuni giocatori, Colpani che comunque ha avuto un momento difficile alla Fiorentina l'anno scorso, Hernani che col Parma c'era e non c'era, qualcosa è andato storto, e adesso si sono, diciamo, resi protagonisti da soli con il Monza, e quindi punto sicuramente l'anno prossimo, ovviamente dovesse essere confermata, diciamo, la vittoria al ritorno venerdì, per poi fare un grande campionato per centrare, diciamo, la salvezza il prossimo anno.
2: Giustamente, chi ci sta ascoltando da Mozzo in questo momento forse sta toccando ferro, è giusto così. Noi, Ale, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Se avevo sentito, dicevi tu, no, forse possono fare, secondo me devono fare la Serie A quei giocatori. Chi poteva fare la Serie A, chi si sta magari giocando una grande occasione della vita e non un qualcosa che ti devi, no, conquistare, ma che puoi conquistarti, no, con c'è anche un sogno ad occhi aperti. Era appunto il Catanzaro, no? Che ha visto si sfumare questa semifinale solo al 78esimo, 79esimo, quindi alla fine, questa finale avete ragione. Quindi sì, era una possibilità. Io penso che siccome siamo anche i titoli di coda delle nostre puntate, se non è l'ultimo, oggi la penultima, chi lo sa, era l'ultima in casa dei giallorossi in questa stagione, penso che ne escano a testa altissima. Con loro anche tutta la tifoseria, no? Tutto l'ambiente, che ricordiamo ad ottobre si cantava un coro Canavime Salvare, quindi direi di stare calmi con le prospettive, le critiche, quindi si è fatto un grande percorso, se ne esce a testa alta. Se posso chiudere, oggi ci tenevo giusto a dire così sui colori rosso-blu, perché questo finale di stagione ci ha lasciato tanta amarezza, troppa amarezza, con una speranza. Anzi, prima di passare alla speranza, sentivo Fabregas, non so se l'avete sentito, che diceva, riguardo alla contemporaneità delle partite per la lotta Champions, cosa di cui andremo a parlare dopo, che ha ricordato curiosamente una partita col Cosenza, 2 anni fa, stagione 23-24, quando da Como-Cosenza, poi finita 1-1, se non sbaglio, con la rete di Gennaro Tutino, lui diceva non soffrivo la contemporaneità delle partite da quella, nemmeno forse lì l'ho sofferta, non soffrivo da lì da 2 anni, quindi era un ricordo.
2: Ah, diciamo
1: curioso.
2: Che la speranza è che il Cosenza possa tornare a far soffrire determinate squadre,
1: sì,
2: e società,
1: decisamente.
2: Perché è giusto ricordare, abbiamo ricordato il gran percorso che ha fatto il Catanzaro, comunque vale, comunque andrà la finale con il Monza, il ritorno della finale con il Monza, ma dall'altra parte abbiamo sofferto anche noi a vedere un Cosenza che effettivamente era la squadra che stava e che è arrivata meglio, effettivamente, che era arrivata meglio ai playoff, uscire in quel modo. Quindi ci auguriamo sicuramente che il Cosenza possa poi tornare a dare quel brivido a determinate società, a determinati allenatori.
1: Società sottolineiamo,
2: perché ne parleremo tra poco. Prima però una breve pausa e poi torneremo qui proprio per parlare della lotta Champions.

0: Siamo tornati in diretta qui sempre sulla Tana dello Sport. Sono le 17.29. Ho detto sempre qui con la Tana dello Sport, volevo dire, ma ci volevo dire sempre qui su Radio Ciro, ma con la Tana dello Sport. Questo è il caldo, ragazzi. Quando arriva questo periodo, il caldo è stressante mentalmente. Però non ci dobbiamo lamentare.
1: Mai.
0: Ci siamo lamentati troppo in questo periodo del freddo, ma quando arriva la bella stagione è arrivata. Bella stagione che però è arrivata con notizie dolci per qualcuno, più di qualcuno, amarissime per chi siede in radio. Diciamo così, Ale.
1: Beh,
0: lo possiamo dire? Facciamo così. Fatemi un attimo coordinare. Va bene.
1: Infatti volevo lasciarlo per dopo. Infatti secondo me
0: facciamo così. Parliamo prima di un argomento, perché stanno arrivando le campane, ma le campane ora per noi sono a festa. Diciamo così, le campane sono una festa, dicono a Roma. Perché prima parlavamo in pullman di un qualcosa che per noi è un qualcosa di positivo. Quello che sta facendo Baldini nella nostra nazionale, quello che sta facendo, quello che farà, ma che intanto ha fatto, mettere delle basi e dare già delle idee. Ovviamente credo che non rimarrà dopo queste due amichevoli Baldini in nazionale, anche se per me è un peccato, perché ha fatto bene, stava facendo bene, quindi meritava almeno un'occasione, ma ha diramato la lista dei convocati e sono tutti under, tranne Gianluigi Donnarumma. E mentre voi adesso fate un commento, io vado a cercare e vi elenco la lista dei convocati.
1: Che se vuoi, guarda,
0: sbaglia la
1: perché stavo leggendo proprio pronto. Per godere. Vai Robby, cosa volevi dire? Ti sì. Devo calare.
0: Allora, iniziando, vai. Vado un attimo al volo con i portieri.
2: Sì.
0: Perché ha fatto convocazioni legate alla Serie C e alla Serie B. Dall'Avellino da Fara, poi va bene Donnarumma, Palmisani dal Frosinone, grandissima stagione, Hanor dell'Atalanta, Bartesaghi del Milan, e qua non riesco a leggere, ok.
2: Di chi è il post, Ale? Scusa, posso chiedere?
0: Comuzzo, Favasulli del Catanzaro, Mané del Borussia Dortmund, anche giocatori che comunque si sono sentiti poco, anzi quasi mai, nel giro della nazionale. Palestra era già stato convocato, Reggiani non credo.
1: Solo in under 20
0: in under,
1: forse, esatto. Quindi per far capire
0: Dagasso del Venezia, Faticanti della next gen della Juventus, Lipani del Sassuolo,
1: capitano dell'under 21 Lipani,
0: Dur capitano, okay.
1: Lipani capitano dell'under,
0: se non sbaglio,
1: dell'under 21 qualche,
0: sì
2: se non mi sbaglio, sì.
1: Ah, c'è la
0: foto con la paglia, non posso sbagliare. Pisilli, Venturino, Camarda. Diciamo, per molti, ora non li vado ad elencare tutti, ma sono tantissimi, Cherubini, Ecador, Pia Esposito, vabbè, l'ha già fatto, sappiamo benissimo, e Samuele Ignacio, che ha trovato la prima rete di fronte al muro giallo del Borussia Dortmund, con la maglia del Borussia Dortmund.
2: Luca Coleocio pure, se non mi sbaglio.
1: All'Espanyol, giusto? C'è
0: giusto,
1: presente,
0: ci dovrebbe essere. C'è tantissimi giovani. Ora, prima di andare proprio su quello che è successo nel nostro campionato, parliamo prima della nostra nazionale. Cosa ne pensate di questa di queste chiamate, di questa... forse squillo, per rimanere sempre in fronte sulle chiamate, squillo e sveglia che vuole dare Baldini.
2: Vai Robby. Hai fatto il dito, ho detto mo parto io e invece
1: parti.
2: No, allora, sicuramente è una cosa molto positiva e penso che questa cosa, ovviamente, non so se c'erano le circostanze adatte per far sì che capitasse, di vedere appunto questi giovani all'opera, perché io ho sempre ritenuto, ma non solamente io, tanti altri, che noi nelle under comunque abbiamo tanti giovani maidi, ne abbiamo nominati adesso Coleocio, Samuele Ignacio, che si sta facendo notare comunque al Borussia Dortmund, e molti di questi giovani comunque sono dovuti, diciamo, scappare, si può dire così, dall'Italia per trovare spazio. Innanzitutto io spero di vedere questi giovani non solamente adesso come delle comparse, ma anche in un futuro, ovvero che la nazionale, ovviamente noi adesso dobbiamo aspettare le elezioni del 22 giugno, perché da lì passare il futuro della nostra nazionale con il nuovo CT, il nuovo capo delegazione, eccetera, eccetera. Però bisogna ripartire da qui, bisogna ripartire da questi giorni, perché sono il futuro della nostra nazionale, perché da qualche parte devi pur ripartire, devi mettere delle basi, delle fondamenta, perché sì, è vero, ci sono giocatori importanti che abbiamo già in nazionale, come Donnarumma, Barella e tantissimi altri. Però sicuramente questi giovani servono per portare magari un po' di freschezza, di portare magari delle idee nuove, per far cambiare faccia alla nostra nazionale, perché E quando vedi che le cose non vanno bene e le cose non sono andate bene, sicuramente devi cercare di cambiare qualcosa in casa propria. E ci sono i nostri under che fanno bene, stanno facendo molto bene, ci sono dei giocatori che anche nei rispettivi campionati si sono fatti notare per la loro qualità.
1: Parlavi di circostanze, secondo me, ora non voglio fare il polemico, però è giusto prenderle in questo modo, no? Di circostanze che tu dici, chissà, dovevamo aspettare delle circostanze, purtroppo sono arrivate, sapevamo esatto. Che avremmo dovuto aspettare queste circostanze per avere tutto ciò. Ed è questo, cioè, è la, proprio la dimostrazione più grande, no? Che no, qualcosa non va. Poi che sia una mossa giusta,
2: sì,
1: meritocratica, anche per dare una possibilità di dare un qualcosa a questi ragazzi che non hanno mai avuto, molti di loro, quasi tutti, anche in alcuni anche per l'under 21, parlo, quindi non solo nazionale maggiore, è una cosa giustissima. Cioè dare un'opportunità a loro di mettersi in mostra, per far vedere, come per far scattare qualcosa, io lo faccio giocare. Questo, cioè, questo è un giocatore che potrebbe darmi qualcosa, magari sì, ovviamente sappiamo già che non potranno essere mai convocati tutti, no? Per le prossime appunto convocazioni, ma secondo me qualcuno riceverà qualche occhio più del solito. E poi volevo, non so se sono abbai, forse abbai,
2: cani,
1: vabbè, cani, cani, abbaiamo pure noi perché ad alta voce. Io volevo ricordare questa cosa per Favasuli, classe 2004, nativo di Africo, quindi calabrese, della provincia di Reggio. È un orgoglio sia per appunto la Catanzaro stesso, ma per la Calabria in primis, perché non so da quanto tempo forse non arrivava un giocatore in nazionale maggiore, nelle convocazioni appunto di nazionale maggiore. E se lo può meritare, se lo deve meritare, più che se lo può, se lo deve godere tutto, se lo può godere tutto, perché
0: se lo merita.
1: Ha fatto una stagione super, e io questo ci tengo a sottolinearlo, perché secondo me comunque vada ora il percorso giallo-rosso, sarà uno di quelli che l'anno prossimo riceverà tanti occhi da anche squadre di categoria, della massima categoria, di Serie A, della categoria superiore, quindi bene.
0: Noi ovviamente ci complimentiamo con tutti i giovani che sono stati convocati da Baldini, perché sicuramente oltre allo scossone, come ha detto Ale, ci sono anche i meriti di determinati giocatori, di tantissimi giocatori, come proprio Costantino Favasulli. Tra meriti e demeriti noi ci spostiamo su chi di meriti ne ha avuti tantissimi e demeriti ne ha avuti altrettanto, perché ovviamente parliamo di quello che è successo nella domenica infuocata di Serie A dalle 20:30. Dalle 20:30 no, dalle 20:30 data orario da definirsi, poi, perché poi ci sono stati degli scontri. Mi sono piaciute le parole di Spalletti, perché ha parlato di un, ovviamente si sa, Torino-Juventus è stata rimandata di un'ora per lo scontro che c'è stato tra i tifosi bianconeri e i tifosi granata, con un tifoso bianconero rimasto ferito e portato poi in ospedale. E mi è piaciuto anche il fatto che entrambe le tifoserie si sono unite per cercare di sospendere momentaneamente la partita, ci sono riusciti per un'ora, poi la partita è ripresa quando già aveva poco da dire, diciamo così. Perché poco da dire? Perché alla fine il verdetto è arrivato: in Champions ci vanno Inter, Napoli, Roma e Como, proprio così, questa è la classifica delle prime quattro. Milan e Juventus vanno in Europa League e poi rimane il posto della Conference. Chi lo prende?
2: Atalanta.
0: Bravo, sempre sul pezzo.
1: E qua non si sbaglia.
0: Queste sono le prime sette posizioni della Serie A. Dell'Inter abbiamo parlato, del Napoli abbiamo parlato la scorsa settimana. Ci tocca ovviamente parlare di quello che è successo. Ovviamente parliamo anche del Lecce, che si è salvato. Di Francesco ha rotto la maledizione dell'ultima giornata,
1: finalmente,
0: perché le ultime due retrocessioni erano arrivate proprio all'ultima giornata, se non sbaglio con Venezia
1: e Frosinone.
0: Esatto. E ha rotto questa maledizione prendendosi, secondo me, una salvezza meritata, anche se dall'altra parte c'era una Cremonese che fino all'ultima giornata ha lottato, con il cambio in panchina, con l'arrivo poi di Giampaolo, tantissime cose, ma si salva meritatamente. Quindi ritorniamo su quella che è la qualificazione in Champions della Roma e del Como, partendo con una provocazione: meriti o suicidio calcistico di Juventus e Milan?
1: Vai tu, Robby. Io la mia risposta ce l'ho, se non ce l'hai vuoi che vado io?
2: Allora, io anche, siccome no, penso che hanno capito i nostri ascoltatori che noi abbiamo una chat nostra, no, è quello che diciamo, abbiamo scritto, che ha scritto anche Marco, è stato suicidio Milan, perché ovviamente arrivata l'ultima giornata alla Juve comunque serviva un mezzo miracolo, perché i punti importanti li aveva persi prima, contro la Fiorentina, contro il Verona, punti
1: con Lecce,
2: importanti,
1: con Lecce nell'anno, insomma.
2: Però ovviamente tu arrivi l'ultima giornata dopo una vittoria comunque importante a Genova, proprio di sofferenza, dove si era visto anche nelle facce di Allegri, e la sconfitta col Cagliari sinceramente è l'unica cosa che io non mi aspettavo che potesse accadere nell'ultimo turno di Serie A. Quindi io parlo di suicidio Milan.
0: Puoi sicuramente dividere, ovviamente, puoi dividere il percorso di Juventus e Milan, e quindi suicidio Milan, e invece per la Juve demeriti e difficoltà già affrontate nel corso del campionato, che poi non hanno,
2: diciamo, che il Milan hanno... è come si è buttato quasi l'ultimo, quasi tutto all'ultimo. Comunque le ultime 10 partite fanno, diciamo, disturbo, perché comunque 10 punti in 10 partite, dove ha collezionato sconfitte, solamente 3 vittorie se non mi sbaglio, tra cui 2 in trasferta e nel mezzo il pareggio proprio contro la Juventus. Si è arrivati lì, voglio fare questa domanda ad Ale, che cosa è successo? Perché si è arrivati lì a quasi sognare lo scudetto, magari non so se per Alessandro o perché
1: sognare, però
2: sperare lì... comunque, perché nelle prime 15 giornate il Milan aveva dimostrato tutt'altro cammino, no? Nelle prime 15, e poi si è arrivati a arrivare al quinto posto solamente all'ultima giornata, dove si pensava che la Champions fosse in tasca, come un obiettivo già raggiunto.
1: Allora, io sarò un po', diciamo, più conciso possibile, perché l'avete visto, di parole non ce ne sono state assai, posso dire, anche giustamente, perché a parte suicidio, disastro, perché di questo si parla, tutto nasce da, io sono del parere che anche il Milan, cioè, fosse arrivato secondo, o comunque avrebbe potuto chiudere anche in maniera diversa la stagione. Fatto sta che i problemi, come parliamo per il Cosenza, nel nostro piccolo ambiente, no? Per tante altre squadre, quando il pesce puzza dalla testa, oppure quando il pesce puzza dalla società, diciamo...
2: Io volevo arrivare lì dopo, infatti.
1: Ma per me, guarda, il dopo non sni, perché comunque la chiave sta tutta lì. Cioè io, per esempio, per quanto riguarda anche Allegri, no? Che tra l'altro ieri è stato esonerato, ricordiamo.
0: Sì, arriveremo a parlare anche di questo. Anzi, inseriamo adesso il discorso, perché visto che mi ha aperto la parentesi Milan, poi giustamente arriveremo anche a parlare del capolavoro Como e della grandissima stagione della Roma, ma è giusto inserire un attimo quello che è successo in queste ultime ore. Scossone in casa Milan, via Furlani, Moncada, Tare e Allegri, via tutti, rimane Ibra,
2: che se non mi sbaglio potrebbe per un'altra stare, però incentrato sul brand, se non mi sbaglio, sempre in società Milan, però un ruolo meno importante, si può definire così,
1: meno da campo. Sarebbe, esatto, giusto, secondo me più che altro sarebbe giusto, perché
2: cosa più del suo campo, forse si può definire così.
1: Ha dimostrato che questo magari può essere più il suo campo dal punto di vista del brand, in un se è fatto in un certo modo, ricordiamo anche quello, perché io volevo arrivare proprio qua. La società tutta, le basi, però tu dici prima cosa è successo. Ci sono state voci, appunto, no, dalle retrovie, no, di come Ibra prendesse, diciamo, le redini con certi giocatori sott'occhio nei confronti di Max Allegri, non solo. Io ho cercato sempre di non crederci, ma non parlo da tifoso, ma da chi magari osserva, no, anche la...
0: Però diciamo che ne ha parlato, però, ne hanno parlato personaggi, giornalisti, professionisti legati proprio al mondo Milan, hanno detto proprio... effettivamente inizialmente Ibra è rimasto un po' in disparte fino a quando andava tutto bene. Dopo le prime sconfitte e il periodo buio che ha vissuto il Milan, Ibra ha iniziato a parlare, prima ad avere una discussione con Allegri e poi a parlare proprio con i giocatori, dicendo non l'ascoltare, tu fai questo, tu fai quello, tu gioca dove vuoi, tu gioca con i piedi sulla linea, cioè non seguire le indicazioni di Allegri. Ovvio, adesso se ne può dire
1: Dio, come sempre giustamente succede,
0: però diciamo che la spaccatura forse in società si era già respirata nell'ultimo periodo nel mondo Milan.
1: Ma io a questo vorrei arrivare, perché secondo me si parla tanto di Roma, di Lazio-Milan 1-0, no? Che è quello che forse ha spento tutte le speranze.
2: È da lì che forse il momento, no, delle ultime 10 partite.
1: Eppure secondo me, io ho quest'idea che dopo Napoli c'è già sia stata veramente forse la frattura più profonda, no? Perché si è respirato come sicuramente ci fossero delle tensioni, ora poi col senno di poi è sempre facilissimo, no? Però ecco, quello che voglio dire io è l'unico avviso, diciamo, l'unica cosa sensata da dire al termine di tutto ciò è che un bilancio quasi generale, sicuramente partendo da Allegri, che magari forse è l'ultimo dei responsabili a parer mio, perché avrà avuto anche appunto le sue responsabilità, le sue colpe in una cosa che magari... e quell'allenatore lì, testardo, cioè molto concentrato sulle
0: sfide. Ha fallito Allegri, secondo te?
1: La risposta penso che purtroppo sia una sola, anche se io non penso sia un sì. La risposta è una e una sola, non, per me no, ma è un sì oggettivo, perché forse ha perso anche magari il controllo, no? Alla fine, dettato anche da tante altre cose, non sappiamo. Io quello che volevo dire su Allegri, giustamente le critiche arrivano, come giusto che sia, abbiamo sentito i video di Cassano, no? Spammati in questi giorni, giustamente, su tutte le parole che ha detto, ha avuto ragione Cassano, ai punti è questa. Però il mio discorso era, sicuramente avrà avuto le sue colpe, essere molto testardo su alcune scelte, a non cambiare, magari a non dare quello scossone, va, alla fine a provare a dare quello scossone, però comunque è sempre una squadra che ha chiuso il campionato con la seconda
2: 70
1: difesa,
2: punti.
1: No, la seconda difesa punti. Migliore, cioè secondo me, vedi, sono dettagli,
2: è un discorso un po'
1: troppo lungo, quindi le colpe secondo me ti arrivano da prima, cioè, perché poi parliamo di un qualcosa che, se tu fai il punto, magari la ciuffi al 90esimo, stiamo parlando di Milan.
2: C'è qualcuno che ha la più grande colpa, Ale, per te? Proprio una persona che ha proprio...
1: Per me, non so se uno, ma forse Furlani, non so se più tra Furlani e Ibra, tra coloro sezioni che hanno magari più responsabilità dietro, perché per me servirà e serve una figura, un uomo di campo, come lo è stato Paolo Maldini. Sono cose banali, però quella è la chiave, quindi cercherò di essere il più diretto possibile.
0: Io non sono totalmente d'accordo, cioè, voi lo sapete, verso Allegri ho sempre espresso parole al miele, perché ho sempre pensato quelle parole e continuo a pensare determinate cose di Max Allegri. Anche quest'anno mi sono espresso e mi sono esposto tantissime volte su Max Allegri, perché reputo Max Allegri un grandissimo allenatore. Col Milan stava facendo un qualcosa di importante. Quello che è successo non è solo responsabilità di Allegri, però è la seconda stagione in cui una squadra di Allegri al girone di ritorno fa pochissimi punti, meno di quelli che aveva fatto nel girone d'andata, ma in maniera disastrosa. E non si parla soltanto di qualche punticino in meno. Il Milan ha fatto, se non sbaglio, 28 punti nel girone di ritorno.
1: 29
0: punti nel girone di ritorno. Cioè, sono veramente pochi. E la stessa cosa era successa all'ultima Juve di Allegri, quella Juve che poi vinse la Coppa Italia.

0: visto che sono andati via. Chi ha meno responsabilità invece secondo me è sia Allegri, ma chi ne ha ancora di meno è Tare.
1: Sono d'accordissimo.
0: Perché Tare è arrivato con un niente in mano e ha cercato di fare il possibile. Ha anche lui le sue responsabilità, ovvio che ha anche lui le sue responsabilità, però è l'unico uomo che effettivamente aveva una certa credibilità ai microfoni quando portava sul petto lo stemma del Milan, oltre ad Allegri, sto parlando sempre a livello di dirigenza. È colui che effettivamente sapeva dove mettere le mani, senza budget anche, perché effettivamente il Milan non ha avuto budget per fare chissà cosa a livello di mercato. Quindi sicuramente Tare per me è colui che ha meno responsabilità. Dall'altra parte Allegri ha sì delle responsabilità, non si possono negare, e non si sa se le responsabilità sono legate soltanto al campo o proprio a una gestione di un gruppo che, se così confermate queste voci, si era già rotto da prima, però sicuramente ha delle responsabilità anche Massimiliano Allegri. E poi Moncada e Furlani sono, insieme a Ibrahimovic, che è colui che in questo momento non ha pagato, sono coloro che hanno effettivamente le maggiori responsabilità. Voglio sottolineare soltanto una cosa, e poi i 90 minuti ti cambiano una stagione, perché se con l'1-0 quell'1-0 lo porti fino al 95esimo e finisce 1-0, si parla Allegri col corto muso ha portato il Milan in Champions dopo che l'anno scorso era arrivato a decima. Cioè, sono quei 90 minuti che cambiano la stagione. Però il problema è che a quei 90 minuti il Milan non ci doveva nemmeno arrivare.
1: È quello.
0: Quindi quando qualcuno dice, però se fosse finita in quel modo e non nel modo in cui effettivamente è finita, parlavamo di tutt'altro. Sì, ma non è il Milan che deve fare il miracolo per arrivare in Champions. È il Milan che fino a marzo, dopo la vittoria con l'Inter, si stava quasi per giocare lo scudetto. Si parlava addirittura di una corsa scudetto che poteva riaprirsi in qualche modo, o comunque di un Milan che sicuramente, non solo il Milan, non pensava assolutamente a dover confermare il suo posto in Champions, perché sembrava saldo a quel posto. Quindi quando si dice questa cosa qui è giusto ricordare che il Milan questi 90 minuti col Cagliari non li doveva nemmeno giocare con la paura di non andare in Champions, e poi è successo questo, quello che è successo.
2: Sono totalmente d'accordo, e penso che dividere le responsabilità e le colpe sia la cosa più difficile da fare in questo tipo di occasioni, no? Perché parliamo di un Milan che appunto aveva il posto Champions in cassaforte appunto fino a marzo, e si è ritrovato in una situazione dove non doveva assolutamente ritrovarsi. Abbiamo parlato di società di qua e là, dopo vi andrò a chiedere secondo me invece quante responsabilità hanno i calciatori in sé, perché comunque parliamo di una Allegri che sì, magari ha fallito perché ha perso il controllo. Io però poi penso e dico, c'è un calciatore che è migliorato effettivamente in questa stagione a Milan? C'è un nome che vai a dire questo calciatore è migliorato grazie all'Allegri, comunque non per forza grazie all'Allegri, ma che il Milan grazie a questa stagione, perché era lì, no, stava per entrare in Champions, era lì fino al secondo posto, fino a quel momento, uno va a dire c'è un calciatore che
0: io una, beh, se Baldini chiama Bartesaghi in nazionale vuol dire che Allegri ha dato fiducia a Bartesaghi, e se Bartesaghi ha giocato tante partite importanti in modo dignitoso vuol dire che è cresciuto sotto la gestione di Allegri. Ma non solo, cioè ci sono giocatori, mi viene in mente Pavlovic,
1: Pavlovic è esatto, l'espressione,
0: ma non solo, mi viene in mente Pavlovic, mi viene in mente, non dico Modric migliorato per Allegri,
1: non me ne permetterei mai.
0: Però le parole al miele che ha espresso Modric verso Allegri, dicendo è uno dei migliori allenatori che io abbia mai avuto, cioè Modric non ha avuto Marco Piterà alla gestione del Milan, ha avuto veramente allenatori importanti, Zidane, Ancelotti,
1: esatto,
0: cioè Mourinho, allenatori di un certo calibro.
2: E se dice una cosa
0: del genere vuol dire che Allegri ha dato tanto a determinati giocatori, quindi sì. Ma tutto il reparto difensivo io ho visto un migliore, anche Tomori stesso, da
1: io
0: Tomori
1: lui
0: di quest'anno,
1: no,
0: però da Tomori di quest'anno a quello dell'anno scorso si è visto un miglioramento.
2: Forse si può parlare invece di assenza di leader?
0: Sì. Cioè, al di là di Modric. Ecco, qua mi collego, non pensavo mai di dire queste cose, però effettivamente è giusto dirlo. Aveva detto una cosa giusta Antonio Cassano quando disse al tempo, se il Milan perde, se Allegri, anzi non ha detto nemmeno il Milan, se Allegri perde Modric non so dove deve andare a sbattere la testa. E purtroppo è vero. Un leader tecnico nel Milan senza Modric non l'ho visto, non l'ha individuato nemmeno Allegri. Ma queste qui non sono responsabilità di Allegri, perché

0: Leao sottotono, non è la prima stagione. Pulisic non ti aspetti che poi fa una seconda annata di questo genere, perché è calato tantissimo.
1: Zero gol nel 2026.
0: Esatto, mai successo, forse. È calato tantissimo. Saelemaekers altalenante, nonostante comunque tutto sommato una buona stagione.
1: Prima parte di stagione.
0: Quindi non ti aspetti, ecco, forse Maignan. Però Maignan non ti può salvare la partita, ma non ci può cambiare la partita. Te la salva, ma non te la può cambiare. Cioè, tante partite ha messo le mani Maignan. Mi viene in mente
1: comunque come. Non può salvare un obiettivo che è come la Champions League.
0: Ci ha provato. Sì. Perché effettivamente Maignan nel complesso, ripeto, Modric lo metto di là perché è fuori categoria. Però nel complesso è stato veramente il migliore del Milan. E questo è preoccupante. Cioè, se nessuno, nessuno dei 10 davanti, al di là, ripeto, di Modric, è riuscito a dire, a dare quel qualcosa in più a livello tecnico in modo continuo, vuol dire che se il Milan non ha nei 10 giocatori di movimento un qualcuno che li può cambiare la partita o che ti può cambiare la stagione, allora ti preoccupa.
1: Sì, il fatto che Maignan sia comunque spesso e volentieri migliore in campo, questo lo certifica.
2: È un dato di fatto.
1: Comunque anche volevo ricollegarmi al fatto, perché io sono d'accordo che mai che dopo Lazio, Napoli, però io faccio fatica a individuare una sola partita, perché per me sono state tutte pesanti.
0: No, è stato un periodo.
1: L'Udinese, Atalanta, Sassuolo, per me sono un po' tutte.
2: Però per me è tutta una conseguenza di qualcosa dietro, perché sicuramente è stato bravo e tanto fortunato il Milan ad avere tanti punti prima, no? Però allo stesso tempo va bene la fortuna, però capito, poi perdere punti in quel modo ti dimostra che alla base.
0: E qui mi viene in mente proprio due stagioni molto simili, che è quella Juve lì, che poi comunque era riuscito a qualificarsi in Champions e la vinta la Coppa Italia.
2: Peggio.
0: No, mi viene in mente proprio questa cosa che hai detto tu, che anche lì c'era una rottura con la società. Ricordiamo la scenata, tra virgolette, no? Della
1: società.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Che meriti grandissimi alle società di Roma.
2: Sì.
0: Di Roma e Como. La Roma che nella quasi bufera tira il freno a mano e dice: no, aspettate, io non voglio cadere nella trappola dove chi ti ha portato si litiga con chi è venuto, quindi con Ranieri e Gasperini. Aspettate, prendiamo una decisione. Io ho in mente un progetto con Gasperini, tu me l'hai portato qui, io ti ringrazio, hai fatto tantissimo, però ci dobbiamo dividere. Ranieri, da tifoso della Roma, perché non ha mai nascosto di essere un tifoso della Roma, fa un passo indietro per il bene della Roma. Si chiude in armonia, si chiude con la Roma che vince partite importanti, vince un derby importante, vince una partita a Parma che
1: senza senso
0: e si conferma
2: ti
0: quindi
2: la stagione
0: in però. Champions. Dall'altra parte il progetto Como è un progetto meraviglioso, perché se Fabregas si dice quattro anni fa non sapevamo dove allenarci e adesso ci ritroviamo in Champions, qualcosa di grandioso, meriti alla società di nuovo, perché è vero, Fabregas e Gasperini fanno rispettivamente a Roma e rispettivamente a Como un lavoro meraviglioso, quindi applausi a scena aperta sia per Gasperini che per Fabregas, ma a livello societario voglio fare i complimenti al Como, società Como e società Roma, perché una è riuscita a tirare il freno a mano, a tenere bloccate le possibili sfuriate di due uomini che comunque si sa Gasperini si dice no, un peperino, cioè
1: esatto,
0: rischia comunque di far scattare quella scintilla in una piazza dove la scintilla scatta facilmente, invece bravissima la società. Dall'altra parte una società che aveva in mente un progetto, quella del Como, e ha portato poi un risultato clamoroso, perché il Como è arrivato l'anno scorso in Serie A e quest'anno in Champions League.
1: Sono d'accordo, perché comunque parliamo per esempio di una Roma dove è stato proprio quello, la Roma, in cui ha vinto, in cui ha trovato la strada per far sì che c'entrasse appunto l'obiettivo Champions. Una Roma che adesso è arrivata al terzo posto con 63 punti.
0: E ha riscattato Malen.
1: Esatto, è arrivato da poco, il comunicato è ufficiale per 25 milioni
0: circa, sì.
1: Ovviamente anche lui 6 mesi senza senso.
0: 14 gol.
1: 15 gol in 23.
0: Ha superato Balotelli. Perché
1: anche Montella nell'anno dello scorso.
0: Sì, il record però era di Balotelli di
1: 14?
0: Sì. 13. Col Milan nella stagione 12-13,
2: esatto,
1: in cui appunto Gasperini e Ranieri si sono lasciati bene, ma anche Ranieri e Roma si sono lasciati bene. Ranieri, da tifoso, ha saputo, diciamo, anche gestire e tenere a bada le proprie emozioni, ma anche Gasperini, perché Marco ha detto bene: se parte la scintilla, la miccia in una città come Roma, sappiamo tutti bene quello che può succedere. E da lì si sono detti, come anche ha detto l'altro giorno Gasperini nel post partita: se noi vinciamo le ultime 5 partite andiamo in Champions League. Questo ti fa anche capire appunto quali erano appunto

0: le emozioni che ci covano intorno all'ambiente Roma, no? Dove c'è una fiducia totale che è partita però proprio da quell'evento, la separazione tra l'Anier e Roma e quindi la permanenza di Gasperini, non solo per quest'anno ma anche per costruire un progetto futuro.
1: Ma in qua si riesce, cioè in qua io infatti mi ricordo quando c'è stata questa separazione che ci chiedevamo, è stato giusto che Ranieri se ne sia andato, voi da che parte state? Mi ricordo che avevamo fatto proprio quella domanda,
0: certo, molto difficile.
1: Io non vi nego che ve l'ho detto tranquillamente, io sto sempre dalla parte di Ranieri, ma il progetto Roma con Gasperini è un qualcosa che andava preservato più, no? Del rapporto tra Ranieri e la Roma, che è un qualcosa di indissolubile.
2: Diciamo che hanno messo da parte i sentimenti.
1: Sta lì la grandezza degli uomini di calcio, degli uomini che fanno parte di questa società. Cosa che manca, vedi, ai rossoneri e non solo, credo.
2: Sì, perché è giusto parlare, cioè è giusto fare un accenno anche alla Juventus, che effettivamente è da riformattare di nuovo a livello anche societario.
1: Soprattutto.
2: E, piccola parentesi, perché prima mi ho fatto la domanda un po' provocatoria, suicidio merito. Ovviamente il merito arriva da parte di entrambe, sia Como che Roma, però aiutate anche da un passo falso del passo falso grandissimo del Milan. Io perché mi soffermo sul Milan? Proprio perché la Juve ha perso lo scontro diretto andata e ritorno col Como, ha avuto difficoltà, è sempre stata dentro e fuori per la lotta Champions, però è vero che poi nelle ultime settimane era al terzo posto e quindi anche la Juve ha commesso un grosso falso. Tanto però
0: il Milan sarebbe bastato un punto forse alla fine dei giochi,
1: sì, senza forze, ma fa capire ancora di più il disastro che è stato fatto, quindi è questa. Per il Como io volevo giusto chiudere, no? Perché abbiamo parlato di Roma, Milan, Juve, grande, veramente grandi mosse societarie, perché i soldi è vero non ce l'ha forse nessuno, quelli del Como non ce l'ha avuto nessuno, però come li spendi fa la differenza, anche senza italiani. Solo applausi
2: e noi nell'applauso ci fermiamo un attimo ascoltandoci i Negrita.

0: Non c'è Pascal che tenga nella nostra intro che si sente sempre meno. Questa è Giù la racchetta. Sono le 18.03. Adesso siamo in diretta, non prima.
1: Ora sono le 18 no, veramente. Io sono maledetto che sono.
2: Dopo il fatidico incontro, ormai la sento in una maniera diversa questa sigla.
0: Sì, perché effettivamente abbiamo incontrato Fabio Fognini. Salutiamo Fabio Fognini. Anzi, facciamo gli auguri a Fabio Fognini perché è stato il compleanno. Se non sbaglio, 2 giorni fa ha fatto 39 anni. Oh, voilà, 39. No, forse 39.
1: E come se li porta bene comunque 38-39.
0: Salutiamo Fabio Fognini che vinse un torneo su Terra Rossa. Non fu il Roland Garros ma bensì Monte Carlo. Ma noi ovviamente ci spostiamo su un'altra Terra Rossa, forse la più importante, anzi la più importante. Il Roland Garros è iniziato, il primo slam e l'unico slam su Terra Rossa. Parlando di che cosa? Parlando dei nostri italiani che sono partiti fortissimo, fortissimo. Vince Arnaldi, vince Berrettini, vince Cobolli contro Pellegrino, vince Sonego, un match difficilissimo in 5 set e mi hanno
2: Federico Cina.
0: Confortato Cina, mi hanno confortato le parole di Sonego, stavo dicendo, perché ha detto questo match mi fa capire che sto bene fisicamente e mentalmente, e sappiamo che Sonny se sta bene mentalmente e fisicamente può dare del filo da torcere. Vince la Paolini che deve giocare domani poi il secondo turno, quindi belle notizie. Tra pochi in campo gli altri. Anzi, ha vinto anche Arnaldi, non so se l'avevo detto. Ha vinto anche Arnaldi.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Tra poco in campo Dardery
1: con Hofner
0: e poi Sinner stasera.
1: Con Tabur, la wild card francese.
0: Grazie, grazie Ale, grazie Ale. Quindi, bandiera italiana per il momento che conferma e in parte supera le aspettative. Dico supera perché ho visto un Matteo Berrettini stare bene in campo, stare bene, vabbè, martellare con il suo servizio che sappiamo essere una delle qualità del martello italiano.
2: Chissà se qualcuno ci sta ascoltando.
0: Ma se ci sta ascoltando dico solo
1: l'elefante.
0: Dico solo una cosa. Matteo Berrettini, prossimo campione di Wimbledon nel 2027. Perché dico il 2027? Perché ha parlato ancora una volta Matteo Berrettini parlando proprio di Wimbledon, dicendo: non so se riceverò una wild card per Wimbledon, quindi forse dovrò passare dalle qualificazioni. Quindi e tante insidie, ma intanto si deve godere questo torneo perché è iniziato benissimo. 14 ace, un bel match. Dall'altra parte, come abbiamo detto, tanti italiani. Che cosa ci aspettiamo dai nostri italiani, tralasciando in questo momento Jannik Sinner e Dardery che ancora devono giocare?
1: Vabbè, allora, innanzitutto ci aspettiamo, ricordando Cina, che è passato dalle qualificazioni per la prima volta in un main draw, quindi in un torneo principale del Grande Slam. Lo fa con grande stile perché anche vince la prima partita contro Pelka, che è un servitore clamoroso, che forse su terra magari viene meno, però l'ha vinta al quinto, recuperando da una situazione di svantaggio di 0-40 sul suo servizio. Bellissimo. Bellissimo anche, sì, come dicevi tu, Berrettini. Sonego che gioca una maratona contro il doppista di casa, campione di sempre, no? Herbert. Arnaldi a sorpresa, secondo me, va avanti perché è un periodo in cui sta ritrovando quello smalto, e quindi chi lo sa, anche con Tsitsipas leggiamo
0: forse proprio dopo Cagliari, se non sbaglio, con la Sardegna.
1: Non è un brutto periodo, quindi confidiamo, perché non è la prima volta però che, se non sbaglio, a Roland Garros, anche 2 anni fa, che poi forse uscì con Rublev ma arrivò agli ottavi, se non sbaglio, facendo un bel torneo. Abbiamo detto, tralasciando chi deve ancora giocare come Dardery e Sinner, Cobolli vince un derby italiano non scontato in maniera netta, quindi fa vedere che c'è, è in forma. Però l'accento, sì, su, secondo me è giusto metterlo su Cina, perché sento veramente la possibilità che possa arrivare a questo terzo turno, e sarebbe una grande cosa. L'abbiamo nominato spesso anche tempo fa, un annetto fa, ne sentiremo parlare. Quindi, io le prospettive per un bel Roland Garros a tinte tricolore ce le metto, per divertirci, perché anche ce le hanno messe loro le basi, quindi continuiamo con queste speranze, perché la terra sta sorridendo spesso.
0: Quindi chi si diverte sempre meno su terra è Medvedev, che conferma il suo bruttissimo rapporto con la terra rossa francese, con il Roland Garros, perché esce

0: per la settima volta al primo turno, non è mai andato oltre gli ottavi di finale. E Robby, un campione assoluto che però si perde sempre nella terra rossa.
1: E si vede che appunto non gli va a genio, non gli piace proprio giocare lì. Ora, parlando di lui, mi è venuto in mente un'altra persona che non è la stessa di prima, sapete bene chi è, e viene anche da ridere. È un campione sì, che però deve cercare di trovarsi in questa superficie sicuramente, perché si può dire che quello lì è il difetto, che si vede proprio che non trova né passione né divertimento, e sembra che quasi fa lasciare tutto quanto che gli caschi giù, insomma, no? Perché è appunto un ambiente, una superficie che non gli piace, e appunto deve cercare di lavorare su quelli che sono appunto i suoi punti deboli, perché anche quella volta con Berrettini, dove è finita 6-0 con tanto di frustrazione, no?
0: Anche Carlo, sì,
1: spaccate di qua e di là, è sicuramente un campione che deve cercare di, diciamo, colmare queste lacune, perché se vuole essere un campione deve essere forte su tutte le superfici, come per esempio Jannik Sinner, che ne stiamo parlando ormai da tanto tempo.
0: E questo nome che qualcuno da casa sicuramente sarà contento, sì, di sentirlo sempre, anche quando tra virgolette non serve, no? Diglielo,
1: ma
0: vai,
1: come,
0: vai,
1: io le... ma come tutti i giorni lo sentirà questo nome, perché
0: comunque vai, vero, no, vero, poi volevo ricordare, no, poi non so se avete letto voi sempre di Medvedev, vai, vai, vai, tu vai, no, tranquillo, vai,
1: mi... da chi ti aspetti più degli italiani, appunto? Io ovviamente da tutti sicuramente, ora con Federico Cina sicuramente ci aspettiamo delle belle cose. Dardi comunque ha fatto un bel torneo a Roma, però sicuramente mi aspetto tanto da Cobolli.
0: Anch'io sono d'accordo, mi aspetto, e mi accordo. Da Cobolli, invece mi aspetto tanto proprio da Dardi. Cioè, perché secondo me deve dare continuità a quello che è stato, ovvio, raggiungere una semifinale anche nel Roland Garros sarebbe un sogno, sì, no. Però deve dare continuità all'ottimo periodo e l'ottimo rapporto che ha con la terra rossa, perché sappiamo essere un terraiuolo, detto forse in modo dispregiativo, ma no, in questo caso assolutamente no. Il nostro Lucianone deve dare conferma per quello che si è visto a Roma, e ovviamente Cobolli deve riscattare invece il torneo di Roma. Quindi è un mix di emozioni. E sono fiducioso anche per Berrettini. Spero in un terzo turno e magari qualcosa in più. Così come spero in un terzo turno è un sogno di qualcosa in più per Cina. Classe 2007, sappiamo, deve fare tutto con i suoi tempi, però ovviamente già essere in un secondo turno di uno slam così importante dopo le qualificazioni è sicuramente una carica di adrenalina in più, in vista anche del secondo turno che sarà domani.
1: Io per concludere mi aspetto anche molto in ambito femminile dalla Paolini, perché ha rinunciato al doppio.
0: Sì, è una bella notizia,
1: una superficie,
0: è vero,
1: che la,
0: sì,
1: può avvantaggiare. Io mi aspetto tanto
0: anche perché ha vinto il primo turno, esatto, anche lei domani nel secondo turno. È una scelta, lo sai, drastica, che non aveva mai preso da due anni a questa parte. Sì, sì, sì, sì,
1: scelta giusta nel momento giusto,
0: oculata, perché capisci che forse è un momento di difficoltà a livello anche fisico e mentale, soprattutto mentale per lei, quindi deve fare delle scelte. E la scelta di giocarsi il singolo significa che vuole riscattare una stagione fin qui troppo deludente.
1: Sì, preservare dell'energia appunto per se stessa.
0: E non nascondo che la mossa di lasciare il doppio con Serrani possa essere forse l'entrata nel team di Serrani, cioè stessa, nel team di Paolini, perché non era mai successo. E secondo me, se arriva, vuol dire solo questo, perché ha fatto scelte forti anche cambiando Renzo Furlan, che è un profeta, no, degli allenatori italiani praticamente, che ora lo troviamo a fare l'opinionista su Sky, è un uomo di tennis clamoroso, no? Ha lavorato alla grande con Paolini, quindi forse serviva tutto ciò. Di Medvedev volevo ricordare solo, non so se ve l'avevo mandato prima, è la settima volta che esce al primo turno del Roland Garros, è una cosa clamorosa. Robby parlava delle,
2: abbiamo detto proprio prima della settima volta,
0: della,
2: no,
0: settima
2: al primo
0: volta
2: turno.
0: No, dico della settima, lo volevo ricordare perché Robby diceva prima, no, per essere forte su tutte le, cioè per essere un campione deve essere su tutte le superfici, però ricordavamo la settimana scorsa, noi l'abbiamo visto al vivo, no, anche Medvedev è comunque un campione di Roma 2023, è un qualcuno che sulla terra, se non sbaglio, ha vinto anche Ginevra, l'ultimo arrivato non è. Però non si spiega questo rapporto quando arrivi in Costa Azzurra, comunque
2: diciamo che anche Roma, lui ha espresso proprio prima, anzi durante l'inizio della stagione su Terra Rossa, lui disse proprio detto proprio così:
0: alla buona,
2: speriamo,
0: vai,
2: che passi questo periodo. E non so nemmeno io come ho fatto a vincere quel torneo, no, campione di Roma, ma Roma ha sempre fatto sempre ha portato ottimi risultati. Quest'anno semifinalista, ha potuto battere soltanto Sinner,
0: sì.
2: Quindi poi non ci spieghiamo il come arriva a fare determinate prestazioni su una superficie così importante, in un torneo così importante come Roland Garros.
0: Comunque settimana prossima

0: prossima, che come ricordavamo ai nostri ascoltatori dovrebbe essere magari l'ultima puntata di questo, l'ultima grande ballo di questa terza annata, sempre alla grande, conclusa con sfaccettature, con registrazioni non andate alla grande, caldi, freddi, pause, però siamo sempre contenti
1: contro tutto e tutti.
0: Di ribadire che settimana prossima arriveremo sicuramente ad un martedì post prima settimana di Roland Garros intensissimo, quindi chissà di cosa parleremo. Io sono veramente carico, sapete che la terra rossa ce l'ho a cuore, quindi non vedo l'ora.
1: Anche tu un terraiolo,
2: anche giocando devo dire,
0: ma quello poi lasciamo parlare il campo che parla sempre, dice la verità.
1: Giovedì andiamo a giocare
0: grandi
1: terra rossa. Giovedì
0: non sono grandi cose, non
1: allora so. Noi che cosa facciamo? Ci fermiamo per l'ultima pausa di quest'oggi della Trana dello Sport e poi torniamo qui con... Adesso vedremo. Ascoltateci, rimanete sintonizzati e vedrete anche voi.

0: 90.
1: Giusta. Stavolta è preparata di nuovo, come un altro errore che non è stato preparato. Buon pomeriggio di nuovo a tutti gli ascoltatori. Sono stavolta veramente 18:16.
0: Record.
1: Lo sapete perché sono eccitato? Di vedere che magari qualcosa dall'altra parte ci si può giocare. Com'era la classifica?
2: Allora, 15-13-7.
0: Bravo, giusto.
2: 15 io, 13 Robby, quindi oggi scontro finale, visto poi vista dall'ultima puntata.
0: Può essere decisivo, sì.
2: Perché in caso di vittoria di Robby...
0: Alla prossima devo farlo io, giusto?
2: Sì, quindi in caso di vittoria tua vai a 16. Quindi poi devi sperare in una mia sconfitta contro Ale per rimanere primo.
0: Però se perdo oggi...
2: Se perdi oggi poi non giocherai più tu, quindi avrò vinto io.
1: Allora, cosa scegliete? Dai, uno o due?
0: Due.
2: Uno. Non mi ha dato la possibilità di scegliere, ha deciso lui così.
1: Allora, partiamo da...
0: Pensavo fosse tipo, arriva prima.
1: Allora, oggi il tema è marcatori più giovani in queste competizioni. Però, con l'unica differenza che poi vedrete per dopo.
2: Ok, vai.
1: Qua tu mi devi dire chi sono, cioè, tutti tra i più giovani marcatori in Champions League. Eliminazione diretta,
2: ma
1: finale, generale, globale.
0: L'albo d'oro proprio.
1: Sì, in generale, c'è una bella lista pronta. Qualcuno pensa che oggi...
0: Cioè,
1: arriverà.
0: Partiamo proprio dalle coppe campioni, così con così, che
1: no,
0: la coppa campione.
1: Sì, ah, ok. Sicuramente sì, ma...
2: Dimmi più o meno una...
1: Il range di... Dai, facciamo...
0: Un sacco di persone.
1: Riprendo la lista che mi ero segnato.
0: Andiamo nel 1925.
2: Per almeno tipo 10 marcatori più giovani della Champions League da sempre a sempre.
0: Quelli con carta bianca, quelli che vuoi.
1: Allora, ti dico, faccio così: è un mini assist. Facciamo dal 2000 ad oggi, perché quelli più giovani, effettivamente, sono arrivati tutti negli ultimi anni. Quindi è un mini assist questo.
2: Ci provo, dai.
1: Ti do il tempo. Allora,
0: dai, qualcuno.
1: 3, 2, 1.
2: Allora, io dico Alan Mbappé, okay. Li butto lì, perché sicuramente avranno segnato presto. Alan Mbappé, poi dal 2000 ad oggi, Trezeguet, provo a buttarlo lì, non so se... quanto era giovane Trezeguet, non lo so. Lewandowski, non lo so. Shevchenko, non lo so. Però io li dico tutti gli attaccanti che mi vengono in mente, perché ci provo. Inzaghi stesso, no, troppo. Ho detto dal 2000, no, perché l'aveva già giocata la Champions. Fammi pensare poi. Vlahovic, lo dico pure. Poi.
1: Sono partiti qualche minuto fa, 10 secondi. Se vuoi prenditene altri 10. Dai, comunque c'è una lista troppo grande.
2: Ma perché ci sono, però vabbè, io dico, no, poi Benzema. Giovani. Messi.
1: Allora facciamo finire
2: Ronaldo.
1: Allora, io davanti c'ho una lista.
0: Ronaldo, Cristiano, giusto?
2: Guarda, Cristiano, sì.
1: Faccio un attimo un check al volo. Perché tra tutti questi, infatti, mi sembra stranissimo che anche un Mbappé non ci sia. Perché ho la lista della UEFA e ho proprio davanti, guarda,
0: vai,
1: i più giovani marcatori in Champions League.
0: Vai.
1: Allora, se volete vi dico tutti quelli che mi dà la lista.
0: Dai, sono curioso.
1: Ansu Fati.
0: Ok.
1: Lamine Yamal.
0: È vero. Rastan
1: Šatpaev. Victor Dadason. E questi sono anche recenti, vedi, 24 ottobre 2025 in Copenhagen Dortmund. Giorgi Lenichena.
2: Ma perché va in continuo aggiornamento? Per questo ti ho detto dammene 10, tipo gli ultimi 10 marcatori più giovani, perché va in continuo aggiornamento.
1: Comunque te li dico tu.
2: Ma cioè, tu che numero hai lì?
1: In che senso? Quanti?
2: Quanti ne hai lì?
1: Sono una ventina circa.
2: Tu mi dovevi dire tipo gli ultimi 20 marcatori più giovani. Se tu mi dici, cioè, da che tempo a te, perché Del Piero non è più l'ultimo.
1: Però
2: più giovane,
1: questo dato. C'è Bojan Kerkic, che sai che nella fase eliminazione diretta, sai che data risale? 1 aprile 2008, quindi si vede che hanno bruciato per giorni tutte le tappe.
2: Però io per questo ti ho detto dammi un...
1: Però 2000-2026...
2: Ma 2000-2026 si cambiano ogni poco, ti faccio un esempio. Se Del Piero, se Shevchenko, esempio sempre, ha segnato a 19 anni, può darsi che poi nel 2005 è arrivato un altro,
1: e lui è scalato sotto.
2: E per questo ti ho detto gli ultimi 10, che cosa significa? Perché dal 2000 ad oggi non ha senso.
0: Cioè tu,
1: capito,
0: tu dopo, gli hai dato un range per guardanti gli anni, quindi noi gli ultimi i 20 calciatori.
2: Esatto, giusto? Tu mi hai detto gli ultimi 20 anni i marcatori più giovani della Champions League, non ha tanto senso.
1: Ma per farti capire meglio che è in continuo aggiornamento. Io pensavo, vabbè, guarda, te qual è che avevi detto?
0: Basta, prova a ricordarli. Allora,
2: Lewandowski,
0: Benzema,
2: Mbappé, Haaland, Benzema, Ronaldo, Messi. Cioè, io per questo
1: non ci sono nella lista aggiornata.
2: Ma perché in continuo aggiornamento? Per questo ti ho detto dammi gli ultimi 10.
1: Oggi vediamo come va a finire. Magari daremo un punto entrambi.
2: No, non te lo prendo. Però no, vabbè, allora. Non ha senso la domanda se non mi dai.
0: Ma lei se la vuoi fare adesso?
2: Ti faccio un esempio. Se tu mi dici gli ultimi 20 marcatori più giovani della Champions League, io dico gli ultimi 20 che vengono in mente, quindi non vado a nominare un esempio Shevchenko, perché non è l'ultimo dei 20, è impossibile.
1: Però se tu mi dici da chi ha segnato, cioè, capito?
2: Ma se tu mi dici dal 2000 ad oggi, non ha senso dire il più giovane, perché dal 2000 ad oggi non è più, è passato 26 anni.
1: Vabbè, però si va a guardare il gol che hanno fatto a quell'età, no?
2: Ma è sempre un continuo aggiornamento.
1: Aspetta, da chi segna, perché magari ti esce quello che ha 13 anni il
2: però il più giovane che si
1: vediamo che
0: ho avverto dopo. Ma non so se mai farla che prende effettivamente gli ultimi 20 calciatori, ma
2: no, perché ha nominato già alcuni giocatori, non avrebbe
0: quindi
2: senso.
0: Più senso.
1: Forse l'unico che c'era Yamal l'avevi nominato,
2: no.
1: Però

0: di una miglia, ma si può mettere.
1: Si può mettere, ma se tu mi dici.
2: Ma quello ha fatto zero, non ho capito.
1: Se tu mi dici, Ale, se tu mi dici gli ultimi 10 marcatori più giovani della Champions League, io è normale che ti vado a nominare i più giovani che sono adesso in Champions League. Se tu mi dici i più giovani, i più giovani marcatori in Champions League dal 2000 ad oggi, è una domanda troppo generica, perché dal 2000 al 2005 il più giovane è stato Shevchenko, però poi sono arrivato.
0: È una cosa che si decide in base al tema, magari non segna più nessuno a 16 anni.
1: Sì. Ma se tu mi dici gli ultimi 10 o un po', se tu mi dici negli ultimi 26 anni più giovani.
0: Vabbè,
1: allora cioè, non ha tanto senso.
2: L'ultima cosa è base. Cosa devo dire? Te Marco mi sembra da Marco Sturano quando fai giochi con l'Inter. Oggi tutti contro te.
1: No, perché secondo me non ho capito.
2: No, è giusto, no.
1: Falla a Robby e poi vai.
0: Allora, invece con Roberto.
2: Più anziani.
0: Ti prendo l'altra lista, vediamo se è questa. Qua, ti do proprio il titolo che mi dà Sky Sport: i più giovani marcatori italiani per anno di nascita, non della Serie A.
2: Italiani. Pensavo anziani.
0: Qua non c'è un range, io ti posso dare, che ne so, 2000-2020.
1: Però mi dai un'etichetta di italiani.
0: Vabbè, sì.
1: Quindi ti soffermi sugli italiani.
0: E lì era sulla Champions.
1: E lì era sulla Champions per gli ultimi 26 anni, Ale.
0: Allora, vediamo un po' un attimo che faccio.
2: I giovani italiani, detto.
0: Giovani italiani.
2: Vabbè, proviamo.
0: Allora, Robby, io ti dico un 3-2-1 fra un attimo. Vado? Ci sei tu?
2: Vai.
0: 3-2-1, vai.
2: Vabbè, provo Totti, Del Piero, questi qua.
0: Lo vedi? Vabbè, dopo guarda.
2: Pirlo. Vai. Così a caso. E Baggio, lo butto tutti quanti. Vieri, non so, li butto. Quelli che vengono in mente. E Gattuso ha fatto un buon in Champions da giovane, chi lo sa. Anche Nesta, butti difensori tutti quanti tanto, Zambrotta. Mi vengono in mente i campioni del mondo in questo momento. Cannavaro. Perrotto. Dico giocatore proprio italiano, quindi mi vengono in mente.
0: Partono i 10 secondi, ora.
2: Inzaghi. Poi.
0: Allora, guarda, anche qua. Se io ti do in generale, no?
1: Ale.
2: Quanto ho fatto, mi puoi dire che.
0: Allora, non so se anche forse tu zero. Davvero
1: è sbagliata proprio la domanda, Ale. Perché se.
0: Camarda, tu non lo dici, perdonami.
1: Camarda non lo dico in che senso? Io avrei detto Camarda.
0: Però nella lista c'è.
1: Lui avrebbe detto Yamal, sì. Però facciamo così. Anche lui ha fatto zero.
0: Mi sa proprio di.
1: 0-0 un punto a testa. Io vado a 16, tu perché è andata così? Se no, ci discuteva.
2: Mi puoi ripetere la domanda, forse l'ho capito io.
0: Marcatori italiani. Cioè più giovani nella storia.
1: Non ma nella storia di cosa?
2: Ah, avevo capito in Champions.
0: No, qua non l'ho
1: detto. No, Champions non l'ha detto.
2: Perché ha detto Champions.
0: Oggi il dito me lo punto da solo, però.
1: Facciamo così.
2: Vabbè, dai.
0: Pareggio.
1: 16-14.
0: Si riprenda tutta l'ultima giornata. Vi posso dire quali nomi c'erano al volo?
1: Vai.
2: Però guarda che nomi c'entravano comunque con gli italiani, quindi c'entravano. Che sia Champions o meno c'entravano.
0: Era proprio i più giovani italiani marcatori per anno di nascita.
1: Per anno? Sì, tipo Ken, Camarda.
2: Mi puoi dire tipo che sono i primi 20, quelli sono.
1: Però in questo caso lui intendeva per anno di nascita, quindi in Serie A, il più giovane aver segnato in Serie A è adesso Camarda.
2: Poi
1: Ken ha segnato la stagione del 2000.
0: Pellegri che ha segnato a 16 anni, vedi, ed aveva, cioè capito, l'anno di nascita risale in quel periodo.
2: Diciamo, questa sera un po'
1: di confusione nelle domande.
0: Sì, mi rispetto a quella di prima io. Non lo so, vabbè, un
1: pezzo. Ma dai, facciamo. È andato in pareggio sia per confusione che voluto anche perché a livello di classifica siamo 16-13-7.
2: Sì.
0: Fuori da tutto.
1: Vedremo come andrà la prossima. Intanto facciamo così, siccome
2: 16,
1: chiediamo scusa.
2: 16-14,
1: scusa, hai ragione.
2: Vai.
1: Chiediamo scusa ai nostri ascoltatori per la confusione, ma anche noi siamo confusi. Adesso
2: è stato molto
1: off microfono.
2: È stato molto divertente.
1: Allora, visto che è tardissimo, una puntata lunghissima, ma giusto così, penultima puntata della Tana dello Sport, noi ci ritroveremo martedì prossimo per l'ultima puntata della Tana dello Sport. Io vi ricordo di seguirci su Instagram, TikTok e anche ascoltarci su Spotify, mettendoci
2: 5 stelle.
0: Bioso.
1: Saluto Ale.
2: No,
0: buon
2: fenomeno. Sai perché dubbioso? Perché ho detto tu hai vinto, Marco.
0: No, per le stelle dubbioso.
1: Vedremo. Adesso parleremo.
2: No, perché io fare le domande.
1: Poi daremo spiegazioni. Saluto Ale.
0: A voi.
1: Saluto Robby.
2: A voi ragazzi.
1: Saluto Robby. Saluto tutti voi che ci avete ascoltato. E se avete capito qualcosa di queste domande, scriveteci su Instagram, magari fate voi chiarezza. Intanto vi saluto, vi ringrazio.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18 e 39 minuti.
1: Vai dallo charcutier qui alla cantonata, eh?
2: Da chi?
1: Dallo charcutier alla cantonata.
2: E chi è questo charcutier?
1: Il pizzicagnolo, il salumiere.
2: Il casaduoglio? E parvagliaro?
1: Il bottegaio.
2: Oh.
1: Gli lasci questa roba in pegno e ti fai dare un chilo e mezzo di spaghetti. Non pigliare la pasta grossa perché non la digerisco.
2: Pasqua, tu con questa fame digerisci pure le corde di contrabbasso.
1: Vabbè, lasciamo andare. Poi fai una bella boatta di pomodoro, eh? Perché a me gli spaghetti piacciono pieni di sugo. A proposito, il sugo come lo facciamo? Che dici? Con la salsiccia? Con la salsiccia?
2: Salsiccia?
1: Con la salsiccia. Sì. Ti fai dare un chilo di salsiccia. Non pigliare quella stantia, quella già fatta. Quella c'è la macchina trita carne. Piglia la pelle, l'infila, trrtata, trrtata, te la fa davanti a te. Chiaro? Oh, e poi rimaniamo così asciutti asciutti. Solamente spaghetti e salsicce. Vogliamo fare una bella padellata di uova? Uova in padella, uova?
2: Uova? Sì.
1: Sì. Allora 10 uova. Tu le vuole, mangi?
2: Me le dai, me le mangio.
1: Assicurati che siano fresche, eh? Tu le agiti. Se sono fresche te le pigli. Se no, desisti. Come le vogliamo fare? Con la mozzarella? Sì, facciamolo con la mozzarella. Le uova vanno fatte con la mozzarella. Ti fai dare mezzo chilo di mozzarella di Aversa, freschissima. Assicurati che sia buona. Piglia queste dita, premi la mozzarella, se con il latte te la pigli, se no desisti. O che altro, niente più, un po' di frutta secca. Ah, poi ti fai dare pure 5 lire in contanti e vai fuori di rimpetto dal vinaio, a nome mio. Qua mi manda Don Pasquale il fotografo e ti fai dare 2 litri di gragnano frizzante. Assicurati che sia gragnano, tu lo assaggi. Se è frizzante lo pigli, se no
2: desisto.
1: Desisti.
2: Sì.
1: O che altro, ah. Tornando qui a casa, a fianco al portone c'è il tabacchino, pigli 2 sigari, uno per te e uno per me. E il resto me lo porti, va?
2: Oh, Pasqua, dimmi una cosa, ma qui dentro c'è il paltò di Napoleone.
1: Che c'entra il paltò di Napoleone?
2: E beh?
1: C'è il paltò di quando ho sposato mia moglie con Concetta.
2: Lo conosco quel paltò. Se io vado allo chartonier con questo paltò, quello mi piglia a calci.

Radio Ciroma 105.700, da oltre 20 anni nell'etere cittadino.

0: Sulle note un po' insolite di Justin Sky, Just a Guard, devo dire, per Radio G-Roma, inizia questa nuova puntata di Fatti Gravissimi. Sono 19.04, ora 05, solo 5 minuti di ritardo per la nostra ennesima puntata di Fatti Gravissimi. Oggi è il 26 maggio del 2026, la voce che vi giunge dal ventre di Cosenza Vecchia è quella di Domenico Passarelli, e ancora tutti in piedi, anzi è arrivata la primavera a Cosenza Vecchia, e la nostra redazione è integra ma parzialmente online. Un caro saluto a Stefano Vento, ciao Stefano. Eccoti, scusa, ripeti, perdonami.
1: Ciao, vi salutavo, ciao.
0: Eccoci, e poi Vittorio Siccia che ci ascolta da Trebisacce.
2: Ciao, buonasera a tutti e a tutte. E beati voi che avete la primavera, senso. Qua siamo in piena estate.
0: Ah, vabbè, immagino il caldo, però avrei già fatto i tuoi bagnetti, immagino.
2: In realtà io ancora no.
0: Ecco, che sei pigro. Allora, prima di introdurre gli argomenti della nostra puntata, noi abbiamo già, diciamo, anticipato sui nostri social la prima ospitata della prima parte della nostra trasmissione. Abbiamo l'admin di Futili Motivi, una pagina che su Instagram ha più di 30.000 follower, ma queste cose a Radio G-Roma interessano poco. Ciao admin di Futili Motivi, come ti chiami?
3: Ciao Domenico Passarelli, ciao a tutte e tutti, mi chiamo Paolo.
0: Perfetto.
3: E devo dire la verità, anche a me questo dato sui 30.000 follower
0: interessa poco, ecco.
3: Sì, interessa di più capire perché era inconsueta la canzone di entrata.
0: No, erano i beat che mi turbavano un po', ma insomma questa cosa poi chiederemo a Dario. Abbiamo anche Ilenia Russo con noi. Ciao Ilenia, che è un abitante del centro storico, una volta ogni tanto sentiamo i locals.
4: Ciao a tutte e tutti.
0: Allora, inizia questa puntata con il ricordo commosso di Sonny Rollins. Non vogliamo rubare il lavoro a 50 Second Street, che ascoltatela sempre, ma appunto è scomparso un grande del sassofono jazz, e quindi gli rendiamo onore con Stroud.

0: Sonnier era una leggenda, diceva Miles Davis, quasi un dio per i musicisti più giovani, molti pensavano suonasse a livello di Bird. Quello che posso dire è che ci andava molto vicino. E, bene, allora abbiamo intanto è arrivato Rosario in presenza. Ciao Rosario, come
1: ciao,
0: stai?
1: Ciao, bene, tutto bene, c'è il traffico a Cosenza.
0: Quindi oggi è proprio all-in dalla nostra redazione tra online e presenza. Abbiamo intercettato futili motivi perché abbiamo notato che sulla loro pagina ultimamente spesso compaiono dei meme che tendono a riflettere, insomma, tra il serio e il faceto, su alcune dinamiche culturali e forse anche antropologiche rispetto alla questione dell'estetizzazione del Mediterraneo e del Sud Italia, e anche in un'ottica abbastanza critica rispetto poi alle dinamiche, no, di omologazione culturale, qualcuno direbbe addirittura di colonialismo rispetto al Sud Italia, che si verificano nella comunicazione, ma anche nella pubblicistica più o meno ampia nel nostro paese e alle narrazioni più generali rispetto appunto al Sud Italia. Questo avviene soprattutto ovviamente nel periodo estivo, che è quello in cui ovviamente l'industria del turismo mostra i muscoli nella nostra regione e nel meridione d'Italia tutto. Ed è lì che forse appunto crea le maggiori contraddizioni dal punto di vista economico e sociale nel nostro paese. Noi abbiamo già più volte, Stefano, riflettuto rispetto alla questione del turismo in questa trasmissione. Ti ricorderai, abbiamo anche sentito Saverio Bianco, molte volte ci siamo interrogati rispetto all'attualità della definizione di turismo esperienziale, turismo lento, da opporre a quella di turismo di massa. Insomma, ancora forse una risposta non ce la siamo data, però noi continuiamo a sentire ospiti proprio per farci un'idea. Quello che è chiaro, Stefano, è che i dati sul lavoro estivo, stagionale, sono terrificanti. E proprio l'altra volta abbiamo purtroppo commentato tragicamente delle morti sul lavoro inerenti proprio a questo settore economico, e quello che salta agli occhi sempre di più è la precarizzazione del lavoro in questo settore, vero Stefano?
2: Sì, tocchi dei temi molto molto importanti, soprattutto per la nostra regione, ma diciamo per tutto il Sud Italia. Il tema del lavoro stagionale è sottopagato, soprattutto è un'emergenza che colpisce soprattutto i settori del turismo, della ristorazione e dell'agricoltura, quindi va in pieno rispetto alla narrazione che abbiamo del Sud, insomma, sicuramente contro quella che è l'idea di Restanza, no? Quasi come se fosse un atto eroico e la Restanza sia la soluzione allo spopolamento, alla precarietà, all'abbandono del Sud e delle aree interne, quando poi invece viviamo quotidianamente sulla nostra pelle esperienze completamente differenti. Insomma, dovremmo provare a ragionare di questo in maniera completamente diversa, non solo di turismo, ma anche e soprattutto di come proviamo a costruire una quotidianità fatta in realtà di cose concrete. Quindi insomma, da una parte sì, la consolazione culturale della resistere, della resistete, però in realtà se guardiamo veramente con degli occhi attenti troviamo in realtà come tutto quanto venga smantellato. Quindi da una parte l'idea di sud, di folklore, di turismo di massa, l'idea che la Calabria, così come le altre regioni, possa invertire la rotta costruendo mega spazi alberghieri e non solo, mentre in realtà l'idea che ci siamo fatti del sud è un sud completamente diverso, un sud vivo, che vive, che cresce, che produce soprattutto cultura, lavoro e futuro. E questo si fa non con idee, come dire, abbastanza particolari, ma con investimenti pubblici, con investimenti nel trasporto, nelle scuole, nella sanità, su case accessibili. E quando ieri ci chiedevi di ragionare su questo tema, io mi medesimavo, perché come molti sanno, io vivo qualche giorno soltanto in Calabria, tutto il resto sono fuori non al nord ma in un'altra regione del sud, che vive questa cosa anche in maniera anche ulteriormente amplificata rispetto
0: pensiamo a Matera, per esempio, no? il caso Matera è emblematico.
2: Stavo esattamente andando su Matera, no? Ma ha avuto un sacco di investimenti pubblici, investimenti privati, però poi guardiamo, se incrociamo i dati del

0: turismo con la ricchezza media pro capite, beh, scopriamo che in realtà la narrazione di Matera e della Basilicata tutta in realtà sono completamente differenti.
1: Sì, a volte appunto sembra che soprattutto nelle nostre amministrazioni di centrodestra questa del turismo venga propinata come una soluzione, una panacea di tutti i mali fondamentalmente, quasi come se servissero più bed and breakfast e più alberghi e non più ospedali, più strade, più aeroporti, più scuole. Un meme di Futili Motivi proprio di recente, diciamo, intercettava questa problematica, che poi in realtà, ovviamente, Futili Motivi è una pagina che fa satira in qualche modo, no? In senso molto molto ampio probabilmente, e intercetta però invece anche poi le tic culturali, le mode culturali che tendono poi a utilizzare questa retorica del sud come vita lenta, come paradiso per le vacanze estive, come però una narrazione irenica, no? Pacificatrice rispetto ai problemi reali di queste regioni. Che ne pensi, Paolo?
2: Beh, sì, come hai detto tu, diciamo la pagina nasce da questa mia passione per i tic, soprattutto comunicativi che abbiamo tutti quanti, e io per primo, e quindi l'idea era proprio di raccontare i tic della bolla di gente che conosco e frequento, a cui voglio bene. E tra questi tic comunicativi c'è anche, diciamo, l'estetizzazione di tante esperienze che si fanno. Nell'ambito di questa estetizzazione c'è anche la retorica della vita lenta, c'è anche la retorica di questo sud che deve mostrarsi sempre molto colorato, sempre molto appetibile. Il meme che hai postato oggi per lanciare la puntata in particolare nasce da una discussione che ho fatto al nord, perché anch'io come Stefano sono fuori, però sono in Veneto, in cui in qualche modo mi facevano pesare il fatto che noi in Calabria non pensiamo abbastanza a fare il turismo. Quindi io, insomma, ho cercato di spiegare che ci sono problemi, insomma, che toccano la gente che ci vive e ci rimane per 365 giorni l'anno, e pensare al turismo sì, magari è importante, però forse, ecco, ci sono altre cose che soffriamo un po' di più, però in qualche modo è qualcosa che ho sentito come un peso questo, no? Perché non fate, perché non avete un eliporto
1: Peraltro,
2: ai limiti?
1: una cosa che spesso coglie Futili Motivi è quella che poi un fenomeno che tanti antropologi hanno studiato, antropologi che hanno studiato l'immigrazione, i fenomeni culturali legati all'immigrazione, è il fatto che molto spesso l'expat, quello che adesso si dice expat, no? L'emigrato acquisisca la lente interpretativa della realtà, del luogo dove arriva, no? E quindi in qualche modo guarda alla regione di provenienza con gli occhi di chi quella regione non l'ha mai vissuta, no? Questo è un elemento che coglie spesso Futili Motivi, mi
2: Ma
1: sembrava.
2: questo è una cosa che credo inconsciamente faccio anche io, cioè, ed è una cosa che anche forse ci conviene, perché è comunque un surplus di fascino che in qualche modo mettiamo sul tavolo, un fascino esotico. Ogni tanto stiamo lì a gigioneggiare parlando di quanto è bello, di quanto è bello fare il bagno ad aprile, di quanto ancora ci sono le relazioni umane, i posti sinceri, i posti autentici. E per carità, è come alzare la saturazione al massimo una foto che è già saturata.
1: Rosario.
3: No, stavo pensando se potevano Volevo chiedergli se potevano fare un meme sui miei cugini turisti che vengono d'estate e mi parcheggiano la macchina davanti alla porta, convinti di portare felicità in quanto turisti, se loro sono convinti che... E invece rompono solo i coglioni, in realtà.
1: No, come dire, solidarietà ai cugini.
3: No, ma questo succede nei piccoli comuni dove abitiamo noi, succede spesso che l'afflusso di turisti raddoppia o triplica il numero di abitanti in un luogo che è fatto per...

0: 360 giorni, 350 giorni a dimensione di 1000 persone, 1500, poi diventano 4000, e che nessuna felicità, cioè danno solo fastidio. Perché noi non pensiamo che viviamo di turisti, no, vivono di turisti il bar, qualche negozio, ma poi gli altri è solo disagio.
1: Ecco, Rosario coglie un aspetto interessante rispetto, non so se
0: come Barcellona, no. Siamo quasi bravo, turisti di nuovo.
1: Ecco, bravo, no, in qualche modo l'impatto è quasi come quello di Barcellona, in effetti. No,
2: anche il disagio, stesso disagio, d'estate non si trova un parcheggio sotto casa.
1: Sì, il punto.
3: Ma vi fermo un meme con un passo carrabile.
1: Ecco, interessante. bella idea. No, l'idea è, cioè, appunto, diceva giustamente anche Rosario, il fatto che sì, l'economia del turismo, ma poi, cioè, in fondo impatta poco sulla vita del paese, cioè il bar, giusto, l'albergo, il bed and breakfast, però. E poi soprattutto è un'economia volatile, nel senso che dura 2 mesi, 3 mesi, e poi che succede? Se c'è una pandemia, se Ryanair decide di cambiare la tratta Lamezia a Berlino, che succede? Intanto proviamo a rispondere con Sonny Moon 42, Sonny Rollins.

0: E questo era Sony Moon for Two del 1958. Siamo tornati in diretta, sono le 19:21. State ascoltando Fatti Gravissimi su Radio Giroma FM 105.7, oppure su www.giroma.org. Un saluto a tutte le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori. Noi vi ricordiamo che potete trovare la nostra replica, oltre che il mercoledì, sulle frequenze di Radio Giroma alle 13, anche su Spreaker, e vi invitiamo ovviamente a contattarci sui nostri social se avete idee, insomma, suggerimenti, critiche. E faceva una riflessione interessante a proposito dei festival. Che si diceva?
1: Stavamo commentando fuori onda, perché l'argomento è lunghissimo,
0: infatti
1: è molto acceso, vai, andate.
2: Porta tanti spunti di riflessione. No, io intanto ci tenevo a salutare Vittorio e Stefano, prima non avevo salutato, e poi fuori onda si parlava proprio dei festival, la concezione appunto di questo, di questi mega concerti, o anche festival del cinema, che ogni tanto appunto spingono ad un turismo mordi e fuggi.
0: Sì.
2: E lo vediamo soprattutto d'estate.
1: Molti premi
2: Molti premi letterari, soprattutto. Io mi non voglio ovviamente puntare la pistola a nessuno, però ecco,
0: no.
2: Proprio per quanto riguarda specialmente il cinema e la musica, in queste cattedrali nel deserto, in realtà, in cui poi non c'è niente, portano, forse sarò troppo estrema, però ecco, 3-4 giorni, magari organizzare questi festival sulla spiaggia, comunque sui lungomare già affollati di turisti, poi ecco, hanno anche il loro impatto, diciamo,
0: sì.
2: Non solo a livello ecologico, ma anche proprio a livello
0: logistico,
2: sociale,
0: infrastrutturale,
2: logistico.
0: No, hai ragione. E poi appunto, cosa lasciano sul territorio? Questa è un'altra domanda.
2: Sì.
0: Noi amiamo i festival, ovviamente, ci andiamo tantissimo,
2: sì.
0: Però sarebbe interessante iniziare una riflessione.
3: Li storieggiamo tantissimo.

0: io no, io ormai c'è gente molto frugale sui social, quindi mi dissocio. Però è vero, sì, assolutamente, sono tutte tematiche sulle quali bisogna riflettere. E non so se Stefano andrà a qualche festival quest'estate.
1: Ah, io me li faccio tutti i festival.
0: Appunto, ecco.
2: Sì, perché poi la cosa positiva
3: è che concerti gratis.
2: No, la cosa positiva è che portano ovviamente anche artisti che ci piace ascoltare. Quindi certo. Al sud, che non è una cosa da poco, però ovviamente c'è anche da fare questo
4: campo. Però io invece.
0: Vai Stefano.
1: No, no, andate, prego, prego.
4: No, a me i festival amplificano la FOMO. Cioè questo star dietro sempre a tutti gli eventi e i cartelloni, io ho deciso che basta festival.
0: Basta locandina.
4: Basta locandina e basta
5: un po' l'area geografica.
0: Ecco, Vittorio suggerisce di restringere l'area geografica, pure questa è un'idea, effettivamente.
5: La FOMO diminuisce.
0: Ha ragione. Cioè, lui dice: rimaniamo nell'Alto Ionio tutta l'estate, no? E quindi.
4: Ma sfondiamo la porta aperta. Amico Vittorio.
0: Non ci spostiamo da là. Benissimo, non so se abbiamo altre idee, diciamo, da mettere nel calderone prima di sentire il prossimo pezzo di Sonny Rollins.
3: Vabbè, per rompere sta cosa il turismo, stop turismo. Stop turismo. Non venite in Calabria, la sanità non funziona, le strade sono
0: rotte. Sì, tra l'altro si rischia di morire,
3: incidenti, non ci venite, basta, statevene a casa, ci sono altri posti, andate tutti a Matera.
0: Adesso arriverà tipo sotto la portiera di Giroma gli imprenditori del turismo, sì. Vengono a sbattere contro la porta. Va bene, quindi questo è Doxy, Sonny Rollins, 1962.

0: Rieccoci in diretta, 19:27. Insomma, seguite Futili Motivi, ma insomma sarebbe più sì, Futili Motivi sarebbe più utile forse dire, però seguite la pagina di Fatti Gravissimi, che è quella, diciamo, che
1: Fatti Gravissimi va seguita.
0: Quindi Futili
1: Motivi, personalmente meme anche su Fatti Gravissimi.
0: Ecco qua,
2: ma a pagine vuoi, perché già con quattro persone che
0: non ce lo meritiamo.
2: Tre ascoltatori,
3: facciamo un patto di collaborazione permanente.
0: Un patto di collaborazione permanente.
2: Proprio quindi, istituzionale per fare.
0: Ripeti Futili Motivi,
2: che vorrei ascoltare.
1: Bisogna ascoltare Radio C Roma. Assolutamente.
0: FM 105.7.
1: E sempre
0: tutti i giorni
1: radio accesa,
3: ma soprattutto martedì alle 19.
0: Benissimo. Allora, noi in questa settimana in realtà ci siamo divertiti tantissimo in questa radio, perché abbiamo seguito in maniera proprio maniacale le amministrative della nostra amatissima provincia, le quali si sono appunto
2: per fortuna
0: sono finite, o meglio ci sono ancora due turni di ballottaggio, caro Rosario.
2: San Giovanni è finita, esatto, San Giovanni e Castrovillari anche ovviamente.
0: Quindi volevo chiedere a Stefano, il nostro esperto di sistemi elettorali, qual è il dato, proprio se dovessi dire un dato, di
2: quanto ha vinto con le scommesse.
0: Innanzitutto
2: che la ludopatia,
0: esatto,
2: non lo lascia.
0: E poi qual è il dato che secondo te sul quale dobbiamo riflettere maggiormente?
4: Ma io vi do due dati, perché insomma tanto ognuno si sarà fatto le proprie idee rispetto all'esito delle elezioni in provincia. Vi do qualche dato secondo me molto più interessante. Intanto nel comune di Cinque Frondi viene rieletto sindaco Michele Gonia, ma con dati e un successo direi clamoroso, perché viene rieletto con l'87%. Dei dati simili in provincia di Catanzaro, nel comune di Gizzeria, dove il sindaco uscente, che se non ricordo male si chiama Argento, viene confermato, un sindaco diciamo molto vicino alla Lega Nord, con risultati ben incoraggianti, molto molto incoraggianti, perché sta oltre l'80% anche lì. E poi vi do qualche dato interessante fuori regione, me lo consentirete, mi trasferirei, se siete d'accordo, in Puglia.
0: Prego. Come no?
4: Perché nel comune di Molfetta, che è famoso anche perché ha dato i natali a Caparezza, quindi siamo nel turismo, quella meravigliosa Viene a Badare in Puglia, che voleva parlare di altro ed è finita per essere la hit più contesa nei matrimoni pugliesi, quindi non invitatemi per favore, perché mi sono bastati quelli dell'anno scorso. Nel comune di Molfetta il candidato sindaco di Rifondazione Comunista, in una coalizione di centrosinistra dove dentro ci stava VS, il Partito Democratico, e di fatto raggiunge il 45%, andrà al ballottaggio, è favorito con chiaramente i dovuti scongiuri, ma all'interno della coalizione il primo partito è risultato essere di Rifondazione Comunista. Ora questa la dice lunga, forse c'è speranza.
0: Meme subito su Molfetta. No, ma poi comunque Molfetta mica bruscolini, fa più di 55.000 abitanti. Io pensavo fosse più piccolo, sinceramente, no?
2: Dal nome Molfetta.
4: Morbarese fa dei numeri da capogiro, sarebbero province senza alcuna difficoltà in Calabria. Però insomma, se mi è concesso, io su questo vorrei dire una cosa, perché forse per troppo tempo la sinistra radicale ha provato ad affrontare le elezioni con una logica puramente testimoniale, mentre insomma questi dati fanno ben sperare, non parlo solo per Rifondazione, ma per tutta la sinistra radicale, anche nelle scorse elezioni europee e politiche. Lo dico perché le liste nei vari comuni, nei vari territori di tutto il paese, mi pare che siano state costruite con un'idea completamente differente rispetto al passato. Banalmente direi che sono state quasi costruite con l'idea di eleggere, cioè come un obiettivo politico reale e necessario, e questa cosa forse per troppo tempo è vista un po' in maniera sospetta, quindi si è considerata la presenza elettorale come una vittoria, quindi esserci, essere presenti, tenere una bandiera, come se fosse una vittoria per le masse, o quantomeno per la nostra parte politica e sociale. Mentre mi pare che ci sia stato uno switch molto molto interessante da questo punto di vista, quella probabilmente era una postura utile in una fase di arretramento generale. che tra l'altro ho anche condiviso, non mi sembra che questo sia più il caso, e le elezioni amministrative in questo momento, che non mi sembrano siano andate così negative come i giornali mainstream vogliono farci intendere, e soprattutto la tornata elettorale ci dimostrano come in realtà c'è spazio nei territori per fare una politica diversa e stare su un terreno di legittimità. Lo dico e chiudo, perché non mi voglio rompere su questo, perché non è secondo me la serata adatta per discutere di questo, lo faremo sicuramente post ballottaggio, però per troppo tempo la sinistra si è completamente dimenticata intanto di radicamento territoriale, ma soprattutto di potere, e lo dico perché il potere è utile anche nelle forme parziali e contraddittorie. Il PC di questo se ne occupava e aveva capito la necessità di provare a discutere delle forme contraddittorie e parziali del potere. Per troppo tempo la sinistra radicale ha smesso

0: permesso di occuparsene. Queste amministrative con i numeri molto interessanti, perché abbiamo citato solo il Sud Italia, però potrei citare il comune di Mortara, ce ne sono tantissime di esperienze territoriali scollegate tra di loro, alle volte, come dire, un po' sconnesse anche rispetto a un registro nazionale, però secondo me sono molto interessanti per provare a ridiscutere di connessioni. Lo dico e chiudo, perché settimana scorsa parlavamo con Francesco Campolongo di esperienze territoriali in Spagna. Queste amministrative però forse un po' contraddicono quello che in realtà dicevo io e dicevo in realtà a favore Vittorio, cioè forse c'è lo spazio per costruire esperienze territoriali che possono poi arrivare a un livello superiore. Questa cosa la terrei bene in mente per il prossimo futuro.
1: Beh, mi sento di citare, Vittorio, scusami, l'esperienza di San Giovanni in Fiore in questo senso. Cioè, noi abbiamo seguito molto da vicino Luca Candalise, la lista Spontaneamente, e insomma l'atteggiamento che avevano loro era proprio quello del candidarsi per governare la città, fondamentalmente. Ora non sono riusciti ad arrivare al ballottaggio, però hanno fatto un risultato incredibile, a nostro avviso, addirittura la loro lista anche sopra quella del PD all'interno della stessa coalizione. Quindi è un dato sul quale riflettere, e sono sicuro che insomma sarà la base per costruire una realtà di sinistra radicale molto interessante nel cuore della Sila. Vittorio, dicevi?
2: No, io volevo smorzare un po' i toni, visto che comunque è già arrivata Anna, che saluto e ringrazio per essere qua in radio con noi. Volevo fare una classica domanda a Rosario, no? Cioè, che cosa ne pensi, Rosario, di Cannizzaro, no? Del neoeletto sindaco di Reggio Calabria, il quale nel comizio conclusivo ha invocato la Madonna dicendo che lo aiuterà nel governare la città. Cosa ne pensi? La Madonna si interesserà di Reggio Calabria?
3: Ma secondo me è stata una cosa scorretta comprare la Madonna, come quando la Juve si comprava gli arbitri, cioè non si gioca così sporco, doveva restare neutrale, però purtroppo...
1: Però forse il centro-sinistra poteva appellarsi ad un'altra Madonna, perché quella sua era la Madonna della Consolazione.
3: Sì, non ci ha pensato.
1: Non ci ha pensato
3: niente. Comunque, basta Madonna nelle elezioni.
1: Basta Madonna nelle elezioni.
3: Perché noi le invochiamo diversamente.
1: Questo è l'appello da Radio Civoma. Allora io direi, ultimo...
2: Però, mi mancava troppo farti la domanda.
3: Certo.
1: Ultimo intervento degli Solly Rollins, e questa volta assieme a John Coltrane in Tenor Madness, e poi passiamo la parola alla nostra graditissima ospite, Anna Camposampiero.

0: Rieccoci in diretta. Dicevamo, abbiamo con noi connessa online la nostra graditissima ospite Anna Camposampiero, che è già ormai diciamo una figura abituale, la sua presenza è sempre graditissima a Fatti Gravissimi, la responsabile esteri di Fondazione Comunista, e con la quale appunto vorremmo un po' dialogare sulla situazione critica che c'è a Cuba e nel Mar dei Caraibi, vista anche diciamo le ultime vicende anche proprio diciamo belliche, cioè queste navi da guerra statunitensi che si muovono nel Mar dei Caraibi. Ciao Anna, innanzitutto.
1: Ciao a voi, grazie mille dell'invito, è sempre un piacere.
0: E dicevamo, quindi quali sono gli aggiornamenti secondo te più interessanti rispetto alla situazione a Cuba in questo momento, oltre appunto alla questione del processo diciamo in contumacia a Raul Castro? Ecco, quanto pensi che questa vicenda possa poi effettivamente diventare una questione seria di politica internazionale, nel senso proprio un attacco reale a Cuba, proprio alla sua governance?
1: Credo che sia preoccupante perché ripercorre, come dire, un iter che abbiamo già visto, no? Ed è quello della costruzione di una presunta motivazione che poi costringe a fare un intervento, perché appunto, no, c'è la figura di riferimento da andare a catturare perché è pericolosissima. Ora, nel caso dell'accusa mossa contro Raul Castro, sarebbe ridicola se non fosse, come dire, grave quello che sta accadendo, no? La scelta di far partire un'accusa per fatti accaduti nel 96, se non mi sbaglio, e che già l'allora amministrazione statunitense aveva alzato le mani dicendo che non erano responsabili. Quindi è una storia chiusa che la maggior parte delle persone credo nemmeno conosca, e che viene riaperta e ricostruita proprio per raccontare al mondo che quanto Raul Castro sia pericoloso per la superpotenza mondiale degli Stati Uniti. Sarebbe, come dicevo, ridicolo se non fosse esattamente una logica che evidentemente io credo serve anche internamente agli Stati Uniti, non solo, ormai l'opinione pubblica mondiale è addormentata da tempo, quindi non credo che abbiano bisogno di raccontare chissà quali storie. Ho l'impressione che serva più internamente e fa un po' il paio, insomma, con la scelta di nominare segretario di Stato Marco Rubio, che ha costruito la sua carriera sull'attacco a Cuba e sull'anticastrismo.
0: Ecco, infatti questo appunto in realtà qual è la questione, cioè l'accusa nei confronti di Raul, giusto per la cronaca, perché poi magari gli ascoltatori e ascoltatrici neanche hanno capito bene, no, la questione, cosa si contesta Raul Castro?
1: Nel 96, quando era lui comunque alla presidenza, c'è stata un'invasione di territorio aereo, di spazio aereo, e sono stati abbattuti due piccoli velivoli, diciamo, che erano al bordo dei quali c'erano degli statunitensi. Però insomma anche recentemente c'è stato un motoscafo che ha violato il perimetro, ha cercato di attraccare a Cuba con gente armata, e paese sovrano ha reagito, come accade diciamo ovunque quando si viene attaccati o invasi. Quindi non è tanto la cosa in sé, potremmo citare l'attentato che era stato fatto a La Habana, dove è morto anche un nostro connazionale. Cioè ci sono nell'arco di questi 60 anni di blocco stati tentativi di vario tipo, e questa è una cosa che a me preme dire, non è Trump il cattivone, sono 13 amministrazioni statunitensi che hanno portato avanti scientemente un'operazione di blocco economico, finanziario e commerciale contro Cuba. Trump sta cercando, come dire, di strangolare ancora di più l'isola e di dire mi prenderò Cuba, come se fosse appunto, no, un trofeo da mettere sul tavolo all'amichetto Rubio.
0: Vittorio.
2: Sì, allora una domanda per Anna. Allora, abbiamo visto tutti qualche giorno fa i media nostrani hanno rilanciato le immagini della manifestazione pro governativa, insomma contro il blocco e l'ingerenza esterna degli Yankee a La Habana. molte persone, soprattutto sui social network, non hanno esitato nell'affermare che le persone in piazza in qualche modo siano state, tra virgolette, costrette dal regime, no? Quindi facendo passare un'immagine di un regime sempre più isolato e di un'assenza di consenso. Ecco, cosa ne pensi? Cosa rispondi a questo?
1: Penso che sia la costruzione di propaganda mediatica che purtroppo accompagna la narrazione su Cuba da troppo tempo, anche nel nostro paese, in cui ricordo che i cittadini cubani possono richiedere asilo perché appunto si definisce regime la Repubblica di Cuba. Sarebbe interessante, una volta invitiamo qualcuno che spieghi bene com'è il processo elettorale a Cuba e lo mettiamo a confronto nella nostra democrazia un po', diciamo, in difficoltà con le nostre leggi maggioritarie, no? Per capire qual è realmente la partecipazione popolare anche ai processi decisionali. Quando a Cuba viene contestato che c'è un partito unico, il Partito Comunista Cubano non è un partito elettorale, i processi elettorali vengono fatti a partire dai barrios, dai quartieri, dai comitati per la rivoluzione, e a crescere dalla base si costruiscono i ruoli politici, che peraltro questa sarebbe una gioia per chi sostiene Italia la politica, chi ha un incarico politico ha esattamente lo stesso stipendio che aveva precedentemente con il lavoro precedente, quindi non c'è neanche questa dinamica di politici strapagati. Il racconto che viene fatto è un racconto funzionale a questa giustificazione di quello che accade, no? Faccio un esempio: la solidarietà che si sta attivando nei confronti del popolo cubano è straordinaria. Non solo perché, insomma, c'è un senso di gratitudine anche per insomma, i medici cubani che sono venuti durante il Covid, o perché c'è un legame molto forte tra il popolo italiano e il popolo cubano, e non solo perché ci sono un sacco di coppie miste, diciamo. C'è proprio un legame storico che va avanti da tantissimo. Allora, la solidarietà che si sta manifestando è una solidarietà molto concreta, di quella tipica, no? C'è qualcuno che sta male, gli do una mano, come se fosse una calamità naturale, come se fosse un terremoto, un uragano. Manca, e qui è un po' il compito nostro, manca il pezzo in cui bisogna spiegare che non è che Cuba in questo momento vive una condizione di difficoltà maggiore di quella che abitualmente viva. Ci sono delle misure unilaterali coercitive imposte anche extraterritoriali che rendono la situazione complicata a Cuba e che mettono, insomma, la popolazione cubana in una condizione di sofferenza che altrimenti non avrebbe, o comunque si autodeterminerebbe e avrebbe i suoi problemi come li abbiamo noi.
0: Rosario.
3: No, volevo osservare che comunque la narrazione che si fa nel mainstream nostro di Cuba è di un regime cattivo, insomma, la solita cosa che già sappiamo. Alcuni commentatori dicono che la soluzione sarebbe abolire il regime per tornare tutti felici e contenti, insomma, una asfissia, insomma, di narrazione controproducente. Volevo segnalare che stasera in un locale, non dico dove, c'è la serata cubana, però senza nessun accenno, dica, un minimo di solidarietà, un minimo di consapevolezza di quello che succede. Insomma, questo è il nostro paese, fatto da il peggio regime da noi che da loro, secondo me.
1: Beh, poi in Calabria io credo che bisognerebbe agire di più in questo senso, no? Cioè, uno degli esempi che viene citati di ingerenza extraterritoriale è la visita che l'addetto agli affari per Cuba ha fatto a Occhiuto, presentandosi bello come il sole, chiedendo a Occhiuto di cacciare i 450 medici che stanno sostenendo la sanità calabrese, insomma, che sappiamo non sta benissimo, no? E questa cosa, che purtroppo è riuscita invece in altri paesi, per cui il Guatemala ha cacciato i medici cubani, l'Honduras, addirittura l'Ecuador ha cacciato proprio le rappresentanze diplomatiche cubane dichiarando le persone non gradite. Allora, c'è un'operazione stanno letteralmente circondando

0: quindi questo orribile regime, se pensiamo alle nostre liste d'attesa, se pensiamo ai tagli al nostro sistema sanitario e poi facciamo un paragone con quello che è il sistema cubano, non solo che ti permette di laurearti senza spendere una lira, quindi dalla primaria, dall'asilo fino all'università, con un livello di ricerca scientifica che è da primo mondo, no, per usare dei termini neocoloniali, e questa cosa ha permesso a Cuba non solo di aiutare i popoli del cosiddetto sud del mondo, le persone che hanno studiato nella scuola di medicina cubana e poi sono tornati nel loro paese, e dove hanno, in alcuni casi c'è stato il ministro alla salute in Honduras con il governo della Xiomara Castro, che era un laureato nella scuola di medicina cubana, e così in tante altre situazioni. Mi viene in mente i bambini di Chernobyl sono stati curati a Cuba, e c'è un bellissimo film che racconta quella storia, che è L'Interprete, che vi invito ad andare a cercare e andare a vedere. Cioè, Cuba nell'arco della sua storia non ha mai minacciato nessuno, non ha mai attaccato nessuno, ha solo esportato solidarietà, ha studiato vaccini per il tumore ai polmoni, ha studiato vaccini per evitare l'amputazione del piede diabetico, ha fatto 5 candidati vaccinali e 3 vaccini per il Covid, ha fatto, oggi che torna Ebola, le brigate mediche che sono state nell'Africa occidentale sono state le uniche, le brigate cubane insieme a Medici Senza Frontiere, ad andare ad aiutare la gente che stava morendo. Tutto il resto dell'Occidente è stata a guardare, o quando è andata bene ha mandato militari. La vera domanda è: perché Cuba è un problema per gli Stati Uniti? Perché oggettivamente, quando Trump dice che Cuba è una minaccia inusuale e straordinaria, verrebbe da ridere.
1: Infatti, cioè, una domanda che, cioè, soprattutto, perché è un problema, perché proprio adesso, poi, quanto c'entra Marco Rubio, mi verrebbe da chiederti, insomma, no? Esponente di quella comunità di esuli cubani a Miami, se non sbaglio.
2: Se posso,
0: no,
2: se posso,
0: attenzione, è figlio di esuli cubani, lui non è cubano.
1: Lui non è cubano, certo, sì, cioè, no, però,
0: lui è dire, nato negli Stati Uniti, sì. E non è cubano, ci tengono molti cubani a dire.
1: Immagino, assolutamente sì, però voglio dire, immagino appartenga un po' a quella cultura, no, dell'anticastrismo storico di Miami, no?
0: Sì, lui ci ha proprio costruito la carriera, tra l'altro alcuni vociferano che sia, come dire, il futuro candidato alla presidenza post Trump, e quindi lui deve rispondere a questa area elettorale che sta in Florida, e appunto, ma io credo che ne abbiano fatto proprio una questione ideologica, no? Questo certo. Baluardo di tentativo di costruire un modello di società differente che ha dentro la filosofia martiana, e quindi mette al centro l'uomo e l'ambiente, che abbiamo visto anche durante l'epoca dei governi progressisti in America Latina, o vediamo oggi con Gustavo Petro, l'attenzione che hanno rispetto agli ultimi, rispetto al pianeta, che noi abbiamo un filino perso, e invece abbiamo governi guerrafondai che usano le persone migranti come nemico per nascondere i fallimenti di politiche economiche che non ci stanno facendo progredire in nessun modo, posto che lo sviluppo economico avrebbe bisogno di una larga discussione. Allora credo che far cadere Cuba sia altamente simbolico, sia proprio, come dire, io quando vedo l'immagine di Trump che dice avrò l'onore di prendere Cuba, al di là della psicopatia del personaggio, è proprio l'ultimo baluardo di un'idea che contrasta il capitalismo selvaggio, che regge nonostante insomma il fallimento anche del socialismo reale, e quindi è proprio è come dire il sassolino nella scarpa che ti devi togliere, no? E Rubio ci ha costruito tutta la sua carriera, e la lobby anticastrista, anche le manifestazioni che ci sono state anche in Italia durante il Covid, per esempio, e che poi sono sparite, erano manifestazioni in cui c'erano questi personaggi che giravano con le valigette piene di soldi di fronte a una situazione di persone senza copertura, perché la maggior parte dei cittadini cubani che qua all'estero fa mestieri che sono stati quelli penalizzati durante il Covid, no? Per cui camerieri, ballerini, tutto quel settore che non aveva neanche una protezione di aiuto di minimo, no? Che invece hanno avuto altri lavoratori e lavoratrici, e quindi

0: E a me quello che fa più specie era vedere queste persone invocare l'invasione statunitense, insomma.
1: Sì, questo è un dato che forse anche Vittorio ha registrato frequentando, diciamo, poi ambienti medici, a volte anche medici cubani, insomma, spesso mi diceva che c'è questo elemento comunque spesso, insomma, di cubani che appunto sentono problematico a volte, no, questa eredità del castrismo. Insomma, sono temi ovviamente poi anche da interpretare, cioè, da leggere con le lenti ovviamente dell'antropologia, e forse ci dilunghiamo un po' troppo. E non so se Stefano aveva una domanda per Anna.
2: Sì, una domanda per Anna che saluto. Lei giustamente citava il rapporto tra Cuba e la Calabria, giustamente citava i medici. Ricordo che tra i ricercatori che hanno aiutato Cuba a costruire e a produrre un vaccino per il Covid c'è un calabrese, Fabrizio Chiodo, che Rosario dovrebbe ricordare perché è di Caccuri, se non ricordo male.
3: Sì, sì, sì, di Caccuri.
2: Legame tra la Calabria e Cuba è molto forte. Ne approfitto per ricordarvi che sul manifesto di oggi c'è una lettera dei medici a Meloni, insomma, un chiaro riferimento a come gli italiani e l'Italia in realtà tutta sia debitrice nei confronti di Cuba, e si chiede al governo Meloni di intervenire per dare una mano a Cuba. Però quello che volevo chiedere ad Anna, chiaramente lei citava come sia una questione ideologica la presa di Cuba e come questo risponda al capitalismo predatorio di Trump, insomma, potremmo citare le immagini con l'intelligenza artificiale di Gaza, quelle con l'IA rispetto alla presa futura, probabile, chissà, della Groenlandia, che ricordiamo fa parte della NATO. Insomma, sarà divertente poi capire chi invocherà qualche articolo del Patto Atlantico. Però Anna, ti volevo chiedere, Trump secondo te ce l'ha con Cuba in quanto Cuba, o perché fa parte della galassia di paesi latinoamericani che rispondono ad una ideologia completamente alternativa all'idea stessa del sogno americano, degli Stati Uniti? Mi riferisco a tutti quei paesi latinoamericani che sono governati, che sono stati governati dalla sinistra radicale.
0: Ma secondo me ci sono entrambi gli elementi, nel senso che comunque la risposta che un certo tipo di capitalismo e di destra ha dato nei confronti dei governi progressisti latinoamericani è stata durissima e ha portato a casa anche il risultato, nel senso che al di là quando hanno utilizzato il cosiddetto law affair, quindi quando hanno cominciato a costruire la delegittimazione di presidenti accusandoli, vi ricordate, Lula aveva comprato un appartamento, la Dilma Rousseff, anche lei non mi ricordo di che cosa era accusata, Cristina Kirchner di corruzione, Correa ha credo 27 capitoli di accuse aperte, Jorge Glass, il suo vicepresidente, è ancora in galera senza nessuna accusa. Cioè la capacità di azione, di mobilitazione nei confronti di governi che avevano l'ambizione di costruire un'integrazione latinoamericana e dei rapporti e delle relazioni costruiti in maniera diversa, in particolare sulla cooperazione, e anche qui torno alla visione che ha avuto Fidel quando è caduto il muro di Berlino nel 1991, noi, in particolare noi italiani, abbiamo, come dire, considerato finita la storia, abbiamo chiuso l'esperienza del Partito Comunista, non noi per fortuna, e quindi ci siamo, le socialdemocrazie hanno guardato a questa nuova epoca di pace, otto virgolette, e capitalismo da poter gestire. In America Latina Fidel Castro e l'allora sindacalista Lula Ignacio da Silva hanno fondato quello che è il Foro di Sao Paulo, che ancora oggi è uno spazio di ragionamento, dialogo e discussione in cui tutte le sinistre latinoamericane si trovano una volta all'anno, tendenzialmente in un paese in difficoltà, per ragionare di come costruire una società diversa. Quindi da un lato c'è sicuramente questo elemento, no? Riappropriarsi del patrio trasero e quindi di rimettere il controllo facendo le solite cose che hanno fatto nell'arco degli anni, ingerenze, comprando elezioni, anche le ultime in Honduras, insomma quello che sanno fare abitualmente c'era la famosa battuta che l'unico paese in cui non c'è stato un colpo di Stato sono gli Stati Uniti, perché non c'è un'ambasciata degli Stati Uniti. Questa era una battuta. E poi c'è un altro, sì, c'è un altro elemento, che è l'elemento che citavi anche dell'intelligenza artificiale rispetto a Gaza. Cuba è a 90 miglia dagli Stati Uniti. Oggi i cittadini statunitensi non possono andare a fare turismo a Cuba, è loro proibito. Questo fa parte della logica delle sanzioni, delle misure che sono anche extraterritoriali, non colpiscono solo il popolo cubano, ma appunto se si guarda prima della rivoluzione, io credo che si voglia tornare ad avere sotto casa anche l'isoletta caraibica in cui costruire il resort, in cui andare a fare le vacanze o a portare la gente bene a fare le vacanze. Quindi c'è anche quell'elemento che è un po' l'elemento che caratterizza la presidenza di Trump, non fa soltanto gli interessi delle lobby che lo sostengono, fa anche i suoi.
1: E quindi abbiamo chiuso il cerchio in questa puntata, perché Anna, abbiamo iniziato con il turismo, il problema, criticità del turismo esperienziale alle nostre latitudini, e abbiamo chiuso con il problema del turismo a livello internazionale fondamentalmente. In fondo questa cosa ormai si è capita abbastanza bene, cioè il turismo in realtà è una metafora del capitalismo predatorio nel 2026, non è solo l'industria del turismo, è proprio un modo di vedere il mondo fondamentalmente, di cui appunto Trump è totalmente vittima evidentemente, no? Anna, noi ti ringraziamo tantissimo. Prego.
0: Guarda, se posso, solo un'aggiunta, sì, su un ragionamento che noi dovremmo fare, che è anche una nuova visione di neocolonialismo.
1: Certo.
0: Che ha, come dire, preso tantissimo anche la cultura e la testa delle persone, e che ha riportato a una divisione mentale del mondo, no? E ripeto, anche la logica del fare o meno solidarietà diventa: andiamo a salvare poverini, quelli che non stanno bene. Quindi, per chiudere, Cuba ha sicuramente bisogno in questo momento di solidarietà, perché non entra una goccia di petrolio da 6 mesi, se non una petroliera russa. Ma ha bisogno di politica, ha bisogno che noi si denunci quello che sta accadendo, che noi si denunci che si sta soffocando un popolo, che gli si impedisce di autodeterminarsi, che non ci sono, semmai ci fossero state motivazioni per andare a decidere che come si governa un popolo non va bene, e quindi qualcun altro deve intervenire, ma in questo caso dovrebbe essere evidente a tutti e a tutte quello che sta accadendo, no? Visto che accade anche in altri luoghi. E quindi è un compito anche nostro, di comunisti e comuniste, quello di denunciare, sostenere. Ci sono 2 manifestazioni, una a Roma e una a Milano il 28, di fronte all'ambasciata e al consolato degli Stati Uniti. Vanno coinvolte le associazioni di massa, va fatto un lavoro di difesa della rivoluzione cubana, al di là della simpatia o del sostegno ideologico che, insomma, che noi come comunisti possiamo dare.
1: Certamente. Allora, Anna, noi ti ringraziamo tantissimo, è stata sempre esaustiva come al solito. Grazie anche per aver ricordato gli appuntamenti di mobilitazione. Uno lo voleva ricordare Stefano al volo, il 14
2: no,
1: giugno.
2: No, lo fa ricordare ad Anna, perché immagino che il 14 giugno sia in piazza Bruxelles, vero?
0: Assolutamente sì. Il 14 Bruxelles, manifestazione contro il riarmo europeo, organizzata da un sacco di realtà europee. Poi c'è un'assemblea di Stop Rearm Europe, quindi vedremo che altri passi portare avanti, perché è tutto collegato, no? Cioè, abbiamo parlato di sanità, la sanità soffre perché i nostri soldi vanno in armi. Mi sono giusto vista la nostra Presidente del Consiglio che parlava ai poveri di Confindustria che si lamentavano. Certo. E quindi, insomma, sempre lì siamo, ognuno certo sceglie chi rappresentare, chi difendere, e quindi assolutamente abbiamo una piccola delegazione di Rifondaroli, e quindi guardateci, cercateci. Ottimo. Noi porteremo le nostre bandiere, siamo 6 o 7, ma ci faremo vedere.
1: E la seguiremo anche da Radio G Roma. Grazie mille, siamo in chiusura, abbiamo finito qui, abbiamo sforato un po' di 3 minuti, e vi salutiamo da Piazzetta Toscana, e vi rimandiamo a martedì prossimo alle 19. Stefano?
2: Mi devi scusare, ma come settimana scorsa ricordiamo l'appuntamento di venerdì al stadio Brianteo di Monza.
1: Va bene, però non diciamo altro, diciamo, rispetto a questo appuntamento, che insomma
4: vabbè, i nostri ospiti non so se volevano commentare qualcosa su Cuba, ecco. Abbastanza sconvolti sulla situazione.
1: Paolo ha una camicia un po' cubana,
4: gli è passata la voglia di fare
1: un po' una camicia cubana,
5: no, l'ho scelta apposta.

0: immaginavo.
1: Guarda, roba proprio calibrato per tutte le puntate di Fatti Gravissimi.
0: Questo perché bisogna ascoltare Fatti Gravissimi tutti i giorni, e quindi anche quando lo si fa, mettersi un outfit. Quindi mi raccomando, martedì prossimo 19 mettete la camicia apposita per Fatti Gravissimi. Ciao con Sorry Rollins, Tennessee Waltz.
2: Ciao.
3: Ciao.
4: Buonasera a tutti.

0: Una guerra combattuta con armi convenzionali richiederebbe anni e costerebbe troppe vite umane. No, no, no, no. No, in questo caso occorrerà trovare qualcosa di diverso. Io penso che questa situazione richieda che qualcuno faccia un'azione assolutamente futile e stupida. Si tratta solo di stabilire quale.
1: E siamo noi i più adatti per farla.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 20 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 60%.

0: Tutti sono concordi nel testimoniare il suo assoluto rifiuto di toccare le armi. Eppure lei ha teorizzato la violenza armata.
1: Ma guardi, mi si attribuiscono delle capacità che io in realtà non ho mai avuto, non ho mai avuto una capacità anche intellettuale di teorizzare la lotta armata. Io sulla violenza avevo e continuo ad avere una posizione che mi sembra tutt'affatto ragionevole, cioè quando dei nuovi bisogni sociali emergono, se questi bisogni non sono in alcun modo soddisfatti, se vengono addirittura non solo respinti ma anche ne viene totalmente disconosciuta l'esistenza, la violenza è in qualche modo inevitabile, ecco, è una considerazione di buon senso. Tocqueville sarebbe stato d'accordo.
0: È vero che nel 72 lei scrisse una lettera a Feltrinelli in cui sosteneva che non bisognava che i compagni facessero solo i killer, ma era necessario anche la loro crescita politica.
1: No, io...
0: Ho scritto
1: una lettera a Feltrinelli, forse più di una lettera a Feltrinelli, non ricordo esattamente questa espressione dei killer. Sono sicuro che il mio dissenso da Feltrinelli dipendeva esattamente sul problema della lotta armata, e cioè io e anche i compagni di Potere Operaio non eravamo allora d'accordo su un modello di lotta politica preso in prestito dall'esperienza cubana, un modello guerrigliero.

Ya chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio C Roma. Radio C Roma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio C Roma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.giroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio G Roma, sempre con te.

0: usa che Acusenza a frequenza è questa. Fella Scalor su Radio Ciroma. Mamma, mamma, mamma, mamma, via, sei so. Lara, ma sì.
1: Grazie, Estra.

sono una creatura. Malloncello di Cima 4, il 5 agosto 1916. Come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata, come questa pietra è il mio pianto, che non si vede. La morte si sconta vivendo.

0: orologio atomico di Radio Giroma sono le ore 22:40.
1: Ah sì, vabbè, sicuramente è un grosso big up per la radio, per tutta la crew che cura questo bel programma.
2: Sì.
1: E la speranza poi di trovarci quanto prima e fare un po' di musica insieme, ecco. E soprattutto continuare con la radio, perché la radio è una risorsa.
2: DJ War, Fellas Galore.

Compra anche tu il kit Guantanamo, il gioco senza limiti e senza regole. Verranno recapitati direttamente a casa tua 20 galline vive, 20 carcerieri senza scrupoli e l'occorrente per costruire il tuo pollaio. Nulla è vero. Tutto è permesso con Guantanamo, distribuito da Ecstasy International.

it weakens me

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

0: Cesare?
1: Che cazzo ne so, sbagliato dalla madre, avete sfortato qualche cosa. Tu che hai fatto? Hai lavorato?
0: Ma che? Una sfortuna terribile. Stavo per fare orologio a catena dentro una borsetta, a due ferlocchi. Mi hanno sgamato sto stronzo, mi sono dovuto da. Ho avuto e stanno a fare tutti i paraculi, non si sa più che inventassi.
1: E chi lo dici? Ma al finale tu quanto c'hai?
0: E c'hai due scudi da prima, anzi pure meno, mi sono preso un gelato.
1: Ma come? Dopo lo sfortetto hai più il gelato?
0: Sì, mi prendo un gelato, beh. Enzo!
1: Ah, cioè, non te capisco, se sbattemo per mettere insieme quattro lire e fa se uno schizzo e tu devi il gelato!
0: Se ne va?
1: No, più sì.
0: Oh! Non mi credete sfortando?
1: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
0: 8.000 lire.
1: Ma perché? Già, da 2.000 lire te lo pigli?
0: Da 2.000 lire?
1: Oh, a sto punto nemmeno mezza piotta c'avemo. 40 le mie, con le due sono 48, ora vediamo quello che porta Cesare. Oggi mi sa proprio col quasi se famo.

Ma guardi, che si sia voltata pagina ci credo poco. Nel 68 molti giovani meridionali, malgrado che non amassero le fabbriche, tuttavia potevano tranquillamente entrare in fabbrica perché c'era una domanda di lavoro. No, ora invece siamo in una condizione in cui i giovani hanno più difficoltà a cercare lavoro. In fondo il paradosso è che alcuni dei giovani che protestano in questi mesi chiedono di riavere lo stesso lavoro un po' merdique, direbbero i francesi, che prima rifiutavano. La differenza col 68, secondo me, è indicata da queste condizioni di partenza. Nel 68 c'era un mercato del lavoro che funzionava, l'Italia era in espansione a ritmi anche significativi, e però la gente non voleva quella ricchezza.

inquadrare, mettere a fuoco e... Ogni giorno nel nostro paese oltre 7.000 persone fotografano gente e luoghi che non esistono. Allora, stemmeti il gocce! Attenzione, si tratta di un farmaco sperimentale. Non eccedere nel dosaggio.

0: Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto.
1: Change history. Now at the Cabildo on Jackson Square. More info at louisianastatemuseums.org.
2: All right, 5 o'clock on the dot, straight up. And next I'm going to play side two of the classic Miles Davis album from 1972, I believe, maybe 74. It's called Get Up With It. We'll play side two right after this.
3: This is the WWOZ Livewire, your calendar of live music events for Tuesday, May 26th. The WWOZ Livewire is sponsored by Blue Plate

0: 一二十克。
1: 老王的姐姐有孩子吗？有两个孩子，男的还是女的？一个男的，一个女的。他们现在几岁了？男孩子10岁了。女孩子呢？